Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Radio 3. Radio 3.

tutto, accendere le luci, ripartire con le prime note della giornata, giornata d'estate, questa di lunedì 13 luglio. Buongiorno, buongiorno, vi accompagno fino alle 10, poi ci sarà un via vai comunque, perché alle 8 arriverà anche Danny Morandi per le ultime due ore, poi lui si incrocerà con altri colleghi. Insomma, siamo nel pieno dell'estate e di conseguenza che succede? Che si va in vacanza, la programmazione normale, come avete già capito, insomma, già da qualche settimana è andata anche lei in vacanza, e c'è questa programmazione estiva che ci consente di andare ad assaggiare orari diversi a tutti noi, no? Io ad esempio questa mattina a quest'ora, la prossima in un'altra fascia ancora, e quindi andiamo a incrociare ascoltatori che normalmente magari non incrociamo perché non, durante gli orari in cui siamo in onda noi fanno altro. Voi che fate alle 6 e 2 minuti di lunedì 13 luglio? C'è già un certo movimento sulle strade, tra poco diamo l'aggiornamento perché stavo raccogliendo tutte le notizie di Via Swiss, adesso raccolgo anche le vostre, quindi fateci sapere da dove siete, com'è la situazione traffico, naturalmente se state guidando anche no, ma se c'è qualcuno con voi in auto che può mandare il messaggino alla radio, facciamo la radio utile. E poi avremo degli spazi anche così, siamo più leggeri, no? Programmazione estiva, magari riusciamo a inserire anche qualche richiestina, visto che arrivano sempre i messaggi, metti quella, metti quell'altra, queste sono le cose belle della radio anche, no? Ad aprire la nostra mattinata insieme, Amy Winehouse. Ciao.

Amy Winehouse alle 6:06 su Radio 3i. Diamo uno sguardo alla situazione traffico a quest'ora, perché ci sono già delle segnalazioni di Via Swiss. Per chi viaggia in direzione nord, sappiate che prima della galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di colonna. Invece si inizia a segnalare tanto traffico sulle strade che portano al lavoro. Qua stiamo sulla strada tra Bizzarone e Genestrerio, il traffico è già congestionato. Arrivano anche diversi messaggi dagli ascoltatori dal fronte traffico, visto che prima dicevo dove siete, cosa fate, come siete messi. Ferma in colonna già brusata, scrive Sabi, che aggiunge: quanto stavo bene in vacanza senza traffico. Lo so, un saluto a chi rientra oggi, visto che comunque adesso c'è chi parte ma c'è già chi rientra anche. A Mendrisio autostrada, traffico molto intenso in direzione nord, scrive qualcun altro. Poi ancora sono già al lavoro, non c'era tanto traffico questa mattina, scrive Donatella. Grazie per il tuo messaggio. E adesso viviamo una favola.

Super Vasco di Vivere una favola su Radio 3. Si parla molto di Vasco in queste ore perché c'è questa notizia, il giubileo di Vasco, sono usciti in vendita i biglietti, polverizzati 550.000 biglietti in 30 minuti più o meno, praticamente tutte le date, i 10 concerti che terrà la prossima estate, giugno 2027, allo Stadio Olimpico di Roma, già nominato il giubileo di Vasco, visto che comunque festeggerà i 50 anni di attività, no? Vasco è sempre Vasco. Vivere una favola alle 6:13 minuti di questo lunedì mattina, si fa un po' fatica a ingranare, perché è stata una domenica difficile, poi insomma soprattutto la notte. Stavo vedendo adesso i titoli dei giornali di oggi, tra poco li condivido con voi. Prima c'è Phil Collins su Studio.

0: Dimmi che cosa fai stasera. Dolce Nera, epopea. Dolce Nera è tornata con sempre la sua grande energia, la sua grande grinta. Tra l'altro testo abbastanza esplicito questo qua, no? Racconta un po' di sé, visto che comunque nella sua vita ne ha passate abbastanza, ma tiene duro, tiene botta e adesso si rilancia in questa nuova avventura artistica con questo singolo per l'estate, epopea. Tra poco andiamo a vedere la situazione traffico.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego.

0: Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: L'infotraffico.
3: Allora andiamo subito sulla A2, San Gottardo direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la frontiera si segnala colonna, quindi in direzione Italia, poi ancora tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao per chi sta viaggiando in direzione nord, e andando sempre in direzione nord, prima della galleria del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, 2 chilometri sono segnalati di colonna in questo momento. Inoltre San Gottardo direzione Lucerna, chiuso il tunnel per un veicolo fermo, e ancora viene segnalato, tornando invece sulle strade, sulle cantonali, tra la frontiera di Vizzarone e Genestrerio, colonna. L'ultima segnalazione arrivata adesso ci conferma che la galleria del San Gottardo al momento è chiusa in entrambe le direzioni per un veicolo in avaria. Altre segnalazioni non ne ho, se ne avete voi 079 449 9537.
4: Radio 3i, dove batte il cuore.

Sono le 6:26 minuti di lunedì mattina. Buongiorno da Riccardo Pellegrini con voi fino alle 10 oggi nelle prime ore di questa giornata. Poi alle 8 arriverà anche il buon Danny Morandi. Stavo vedendo un po' quelle che sono le notizie.

Notizie in primo piano dai vari portali e naturalmente insomma si parla di calcio, dei mondiali, di come è finita in primo piano su Ticino News. Pierluigi Tami, il comportamento dell'arbitro non mi è piaciuto, ma sono tanti gli aspetti che vengono un po' ripresi così a mente, com'è che si dice, a mente più fredda, no? Perché poi è appena successo e adesso insomma c'è chi dice alla fine è andata così, ma non è che devi andare per forza contro questo o contro quell'altro. In volo in primis che viene naturalmente preso in causa ovunque, è così, è il gioco del calcio, le emozioni, rimane comunque una roba molto molto bella, no? Questo fatto di vedere queste piazze piene di gente in serate d'estate calde, indimenticabili, rimarranno comunque indimenticabili e poi si va avanti. Tra 4 anni è chiaro che brucia, perché comunque alla fine dici l'occasione era ghiotta, arrivare lì, no? Sai che mangiando la torta fettina dopo fettina ti viene sempre voglia di mangiare la fetta dopo, no? E quindi è così. Primo piano sul Corriere del Ticino in questo momento, sul sito, è l'estate, ondate di caldo, come evitarle, il Lido sembra la soluzione ideale, con l'aumento vertiginoso del caldo i ticinesi scelgono il lago e le piscine come rimedio, in primissimo piano. Poi si torna sul tentato omicidio al Ciani, è ora di cambiare passo, sempre in primo piano sul sito del Corriere del Ticino. E tornando ai mondiali, Infantino ribadisce: valuteremo una coppa 64 squadre, perché dice devono giocare tutti e tutti devono avere la stessa occasione. Ticino News apre anche con quando il cantiere diventa una galleria d'arte, il progetto con gli studenti in primissimo piano. E poi si parla anche di tennis con Sinner e ci sono anche varie fotografie sulla bellissima notte, ne abbiamo parlato poco fa, queste piazze piene, bellissime, colorate e festose. Devono rimanere le cose belle, perché comunque quelle rimangono sempre. Poi alla fine si tratta di una partita di calcio. Hear the clock ticking on the wall.

0: As Long As You Love Me, Backstreet Boys su Radio 3, è il momento degli astri.
1: Astro Tris.
0: Allora, l'astro parade di Radio 3, le prime tre posizioni del giorno. Per la cronaca diciamo che oggi 13 luglio, in 12esima posizione c'è il Capricorno, in 11esima Bilancia, 10ª Ariete, 9ª Sagittario, 8ª Acquario, alla 7 Gemelli, Leone alla 6, Vergine 5, Toro in 4ª posizione. Le prime tre, allora, Pesci in 3ª posizione. Una collaborazione funziona quando smettete di adattarvi a condizioni mai discusse apertamente. Tenetene conto, perché siete in un momento un po' così, ma si sta sbloccando la situazione. Venere domanda però maggior chiarezza nei rapporti, quindi dovete fare un po' di pulizia anche lì. 2ª posizione, Scorpione, conferma economica che restituisce slancio a una trattativa, quindi ottimi affari per quanto riguarda il lavoro. In coppia tornano fiducia, desiderio, e non è male, e una maggior disponibilità a lasciarsi andare, del resto è estate. Oggi è la giornata del Cancro, in prima posizione, cari amici e amiche del Cancro, oggi entrate in una stanza di quelle sicure e leggere. Luna e Mercurio vi rendono presenti, rapidi nelle decisioni, e Venere addolcisce collaborazioni e rapporti privati. Cosa volere di più? Quindi Cancro in prima posizione, Scorpione in seconda, Pesci in terza. Questa era l'astro parade di lunedì 13 luglio.
1: Radio 3i d'estate, l'estate di Radio 3i. Yeah, yeah.

0: Irresistible è come la fotografia che mi ha mandato qualcuno dal mare, dove c'è una bellissima alba, mare calmo e spiaggia semideserta. Che belli i risvegli a quest'ora del mattino al mare, eh? E invece qui siamo nel traffico, ci sono diverse segnalazioni per quanto riguarda le colonne solite del mattino, è tutto regolare, quindi un saluto agli incolonnati.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

Vi è mai capitato di trovarvi in vacanza in un villaggio turistico, di svegliarvi la mattina presto e magari fare una passeggiata nel parco dove c'è la piscina e via dicendo, insomma per il villaggio dove siete, no? Prima di andare a far colazione, sei rilassato, fai due passi e vedi che qualcuno lì è già in postazione attorno alla piscina ad occupare l'ombrellone, con, cioè lo sdraio, il lettino, appoggiando l'asciugamano. Vai lì, appoggia l'asciugamano, poi prende, va a fare colazione. E quando tornate dal vostro giro, che state andando anche a far colazione, vi accorgete che praticamente non ci sono più posti, ma non ci sono neanche persone, perché tutti i lettini hanno già l'asciugamano sopra e nessuno è lì, sono tutti a far colazione, lo hanno prenotato. La chiamano la guerra dei lettini. Stavo leggendo questo articolo che dice: dopo la Spagna, dove tra corse all'alba e liti social il fenomeno è ormai diventato un caso nazionale, è proprio uno degli argomenti caldi dell'estate, ora questo trend è sbarcato anche in Grecia,

E tra, questa volta non si parla soltanto di turisti inferociti, ma c'è finito di mezzo il tribunale, perché c'è stato questo turista tedesco in vacanza con moglie e due figli in un resort da circa 7.000 franchi a settimana, si è ritrovato ogni giorno nella stessa situazione, andare giù in spiaggia vicino dove c'è la piscina e via dicendo, lettini prenotati con asciugamani fin dalle prime ore del mattino, ma nessuno sul posto. Lui 1, 2, 3, 4, 5 giorni a un certo punto ha impugnato il regolamento, perché se tu guardi il regolamento di questi villaggi te lo dice, tanto che nessuno lo rispetta, no? E nessuno lo fa anche rispettare. Vabbè, insomma, ha portato la cosa in tribunale e ha vinto la causa, e adesso se ne parla perché questo è un tema caldo. C'è chi incarica l'addetto, chiamalo bagnino, chiamalo come vuoi, di liberare questi lettini, però poi vanno in piedi casini con i clienti che lo avevano occupato, e quindi non è una cosa facilmente gestibile. È sicuramente una cosa molto antipatica. Vi è mai capitato di trovarvi in mezzo a una situazione del genere? No, poi uno magari se ne va anche, non stai lì a fare discussione, però girano, no? Perché tu sei lì in un posto dove tutti dovrebbero avere gli stessi diritti, invece come sempre c'è il furbetto che ne approfitta. Oggi quei lettini, domani con un'altra cosa.

0: Daddy Cool, Bonnie M su Radio 3, i grandi classici, in questo caso 1979. Allora, stiamo parlando dei lettini, la guerra dei lettini, che poi insomma è estendibile il discorso, no? Perché mi viene in mente anche adesso che entriamo nel mese caldo al mare, via dicendo, quelli che fanno la scampagnata e dicono andiamo a passare una giornata al mare, no? Tu vai e cerchi la spiaggia libera, perché altrimenti ti tirano delle saraccate incredibili, ma per avere il posticino sulla spiaggia libera devi arrivare presto presto presto, e allora già la mattina alle 6 c'è chi arriva lì, conquista il suo spazio e ne vedi di scene veramente incredibili. Ci sono quelli che delimitano anche il tutto mio, da qui in poi è la mia zona, perché devo fare il picnic lì, il picnic là. Ho visto gente arrivare con le tende da mercato, hai presente i tendoni da mercato? Perché poi alla fine arrivavano tutti gli altri, trovavano già lo spazio riservato e si erano in 40. Comunque, tornando ai lettini, sentiamo questo messaggio.
1: Maestro, buongiorno. Buongiorno. Io quando lavoravo nei villaggi, che facevo resident manager in giro per i villaggi turistici, giro per il mondo, onde evitare queste cose qua, siccome c'è la cauzione sul telo, ai briefing informativi dicevo a tutti: mi raccomando, non scendete a mettere gli asciugamani in spiaggia o in piscina, altrimenti verranno requisiti se non c'è nessuno e pagate la penale. E così facendo, infatti, non c'erano di questi problemi, perché dopo 10 euro di penale tutte le volte, allora scendevano e rimanevano sul lettino, oppure arrivavano dopo e si mettevano in quarta fila.
0: Ecco, anche perché appunto se tu davi l'asciugamano e uno non te lo poteva restituire è perché evidentemente avevi anche una prova del fatto che non hai l'asciugamano, ti do la penale perché manca l'asciugamano, non è che ti sto accusando di aver fatto questo. Quindi c'è anche il doppio pensiero, no? Tanti messaggi stanno arrivando su questa cosa: lettino sì, lettino no, in che modo. Tra poco invece noi andremo ad informarci, perché arriva la redazione con le notizie delle 6:58. Diamo uno sguardo veloce proprio dell'ultimo minuto al traffico, se c'è qualche segnalazione nuova. Ricordiamo la galleria San Gottardo chiusa in entrambe le direzioni per un camion che è fermo, ma gli aggiornamenti tra poco.
2: Questa è Radio 3i, tele suona. Radio 3i. È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: Firenze.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Sono le 6:58.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Il dramma consumatosi tra Faido e Leontica in primo piano, perché oggi pomeriggio la polizia cantonale risponderà ad alcune delle domande ancora aperte. I media sono stati convocati alle 15. Alessandro Cocca.
6: Questo pomeriggio la polizia cantonale presenterà anzitutto una ricostruzione cronologica degli eventi iniziati con il ritrovamento giovedì di una donna, 56enne cittadina svizzera, sul sedime della clinica di riabilitazione di Faido. Degente presso la struttura sanitaria, aveva una grave ferita alla testa da arma da fuoco, per lei non c'è stato nulla da fare. Poi la caccia all'uomo, l'ex marito, culminata con un'esplosione di un'abitazione a Leontica la sera del giorno dopo. Lì sono stati rinvenuti dei resti umani che successivamente sono stati ricondotti al 59enne cittadino svizzero ricercato a seguito del fatto di sangue consumatosi a Faido. Spetterà l'inchiesta a far luce sulla vicenda. Intanto oggi le forze dell'ordine illustreranno anche il dispositivo messo in atto e un aggiornamento sulle future attività da svolgere.
5: La crisi in Medio Oriente. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica di aver completato una terza serie di attacchi contro l'Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell'attacco a un'altra nave mercantile nello stretto di Hormuz. Le forze statunitensi, viene specificato, hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche invece ha rivendicato l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Andiamo negli Stati Uniti. Polizia in allerta ad Atlanta per la sfida tra Inghilterra e Argentina. Personale aggiuntivo è già sul campo, hanno detto le forze dell'ordine locali, sottolineando che le misure decise sono volte a tutelare il pubblico. Lo stadio dovrebbe essere diviso a metà fra le tifoserie, grazie alla presenza di nutrite comunità di espatriati di entrambi i paesi. E malgrado la frustrazione, un bilancio positivo quello tracciato dall'Associazione Svizzera di Football dopo l'eliminazione della Nati ai quarti di finale. Siamo tristi ma anche tanto orgogliosi, ha detto il presidente dell'ASF Peter Knebel, seduto tra il commissario tecnico Murat Yakin e il direttore delle nazionali Pierluigi Tami, quest'ultimo visibilmente provato. Era il suo ultimo torneo prima del pensionamento. Ancora una breve notizia di sport. Yannick Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Ha battuto in 4-7 il 29enne tedesco Alexander Zverev alla sua prima finale di Wimbledon.
4: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
7: L'infotraffico.
5: La galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un camion in avaria. La circolazione quindi è ferma tra Quinto e Airolo, così come tra Vassen e Göschenen. Ancora in autostrada ci sono rallentamenti tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione nord. Rallentamenti anche sulla strada da Bizzarrone verso Mendrisio.
4: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
3: Beh, ho un sombrero un po' spennacchiato quello di questa mattina, perché sono qua da solo, sono qua da solo. Vuoi fare sombrero? Eh? Vuoi fare sombrero? Cara Barbara, buongiorno.
0: Posso restare qua con te? Ricky?
3: Dai, accomodati. Raccontami come hai vissuto la notte tra sabato e domenica.
0: La notte, la mattina, non so se era notte o mattina.
3: È il passaggio, diciamo che alle 3 sei ancora nella notte.
0: Sì, dopo
3: alle 5 mattina. Sei già sul mattino, no? Quindi c'è questo mix.
0: Sì.
3: Dove eri?
0: Ero a Mendrisio.
3: Eri a Mendrisio.
0: Ero a Mendrisio.
3: Quindi hai visto Maxi B, hai visto Michele, hai visto tutti.
0: Lucchino. Anche. Devo dire che c'era tantissima gente.
3: Ho visto i video.
0: Quindi non abbiamo neanche, non siamo neanche riusciti a salutare. Li ho visti da lontano, ma non siamo.
3: Tu eri nella
0: riusciti.
3: Folla.
0: Sì, ero nella
3: eri
0: folla.
3: Nella folla.
0: Sì.
3: E che emozioni hai vissuto? Come l'hai vissuta questa cosa?
0: Ma sai, ci sono rimasta un po' male. Io prometto che non sono per niente esperta di calcio, sì, quindi è proprio.
3: Però rimani coinvolto da
0: esatto,
3: tutto.
0: Esatto, proprio una valutazione a sensazioni. Perché ci credevo a un certo punto.
3: Però vedi che allora tu puoi capire. Io prima dicevo, no? Perché poi sembra che uno arriva a sminuire la cosa dicendo: vabbè, in fondo è una partita di calcio. Tenete il bello, dicevano. E il bello di tutto questo qual è? Proprio che gente come te, che non segue neanche il calcio, si è riversata nelle piazze proprio per il gusto di esserci.
0: Ah, certo.
3: No?
0: Sì,
3: e quindi sì. Serate che ti ricorderai nei prossimi anni. È chiaro che se al ricordo veniva abbinato un abbiamo fatto fuori l'Argentina, no? Ecco, però è stata una bella avventura fino a qui. Ma adesso il sondaggio che voglio fare, no? Perché rimane l'amarezza che sei fuori, no? Ma lì la vita continua. E quindi siamo nelle zone. Lo seguirai ancora il mondiale? Perché adesso c'è un down pazzesco a livello di seguito, perché uno dice: vabbè, siamo fuori. Già io il calcio lo seguivo fino a un certo punto, prima non me ne può fregare di meno. Oppure l'interesse, cioè sì, lo sguardo cadrà sempre, no?
0: Ma
3: poi sei una giornalista.
0: Sì, sicuramente qualcosa si guarda. Devo essere totalmente onesta, non so se guarderò con attenzione
3: come se ci fosse,
0: certo. Quando c'è la Svizzera è diverso,
3: è un'altra roba. Bene, allora abbiamo due fronti aperti, questo del calcio sicuramente. Adesso arriverà qualche messaggio. La domanda è: come state reagendo a questa notte? Ieri ho ricevuto anche tanti messaggi di gente che diceva: bah, guarda, io proprio tranquillo, sono andato a lavorare, non seguo. E riesci a rimanere fuori dal pensiero. E poi c'è un altro argomento aperto, quello dei lettini. Ti è mai capitato di andare in un villaggio turistico, scendere la mattina dove a bordo piscina ci sono i lettini e trovarli già tutti occupati perché ci sono quelli che hanno messo l'asciugamano sopra?
0: Non sono tanto da villaggio turistico,
3: okay.
0: Però mi è capitato in effetti di alloggiare in una struttura con una piscina, e sì, in effetti c'erano quasi tutti i lettini occupati, anche se in effetti non erano utilizzati.
3: Ecco, perfetto, hai risposto, come stanno rispondendo alcuni ascoltatori, dopo vedo i messaggi. Però qua si sta aprendo un altro fronte, perché arriva il fronte di quelli: ma chi te la fa fare di andare in un villaggio turistico, come dici tu? Io vado, è arrivato un video bellissimo dove ci sono le calette, non ho di questi problemi perché sono assolutamente da sola. Come mattina è ricca di spunti, la redazione la ritroviamo dopo alle 7:58.
0: A più tardi.

Still Remind Me, Ian Gunn, quella di Snow on the Sahara, qualcuno la ricorderà sicuramente. Qui siamo all'inizio del millennio più o meno, negli anni 2000 proprio. Allora, belle le calette che mi sono state inviate da un'ascoltatrice attraverso un video bellissimo che è stato girato in Grecia, poi ancora riferito alla storia dei lettini. A me è capitato di vedere anche gente che lascia materassini eccetera già alla sera. Ah, ecco, capito. No, invece a me è capitato di vedere il furbetto del furbetto. Sì, è vero, mi è venuto in mente adesso sta roba qua quando hai detto del materassino, di questa famiglia. Cioè erano mamma, papà e due bambine piccole, e loro, per far sì che nessuno potesse dire guardi che non si può occupare lo sdraio prima, mandavano la bambina, vedevi che scendevano, stavano nell'angolo, mandavano la bambina con il materassino lì, il salvagente e una servietta per occupare i lettini, di modo che nessuno osava dire, come fai a dire una bambina, piccola bambina, guarda che non puoi. Tutti stavano zitti e tanto loro si occupavano lì l'angolone bello in prima fila, poi andavano a far colazione e magari tornavano giù, che nel frattempo la spiaggia lì, il luogo, era pieno di gente, no? I furbetti, io li chiamo proprio furbetti questi qui. Poi c'è chi invece ci arriva a fare queste cose perché, come si dice, ha le cuffie piene, come questo messaggio che dice: il problema non sono i furbetti che occupano i lettini, ma le strutture che hanno 2000 ospiti e posto per 1000 lettini, quindi forzatamente uno va ad occuparlo oppure non trova posto. A me è capitato in crociera, o mi alzavo all'alba oppure me lo sognavo un posto decente in piscina. Sempre il dio denaro purtroppo che comanda. Ecco, quindi qua abbiamo già i due fronti, cioè in questo caso chi dice io sta cosa l'ho fatta, ma c'è anche un perché. Certo che però se tu hai 2000 posti, prevedere che tutti e 2000 in un momento della giornata tu dici sì, può essere, fa caldo e quindi tutti abbiamo diritto di stare attorno al lettino, no? 079 449 9537. Sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini tattici nucleari su Radio 3 alle 7 e 11 minuti. Buongiorno.

What a feeling, ero qua che gridavo con il microfono chiuso, è un po' dura, eh. What a feeling, what a feeling, grande classico, colonna sonora di Flashdance su Radio 3i in questa mattinata insieme. E allora, stiamo parlando di lettini, vacanze, via dicendo, ma adesso si avvicina anche il primo agosto e qua si cambia argomento. Stavo vedendo in primo piano sul sito del Corriere del Ticino questo articolo: Lugano, droni invece dei fuochi d'artificio? No, sono poco visibili, questa è la risposta. Fuochi d'artificio o spettacolo con i droni? La questione ormai si ripropone puntuale ogni estate in previsione dei festeggiamenti del primo agosto, scrive il Corriere del Ticino. E naturalmente c'è chi vorrebbe vedere sostituiti i fuochi d'artificio con i droni, meno incasinati e fanno meno casino, a beneficio innanzitutto degli animali che non si spaventerebbero più per i botti. Effetti positivi si registrerebbero anche a livello ambientale, viene qui sottolineato. Allora, il problema, la cosa era stata posta già nell'estate 2022 e lì si era visto che insomma erano tanti problemi a livello tecnico, no? Qua l'articolo sul Corriere del Ticino in questo momento dice dall'estate 2022 un po' di tempo è passato, soprattutto se si pensa alla veloce evoluzione del settore tecnologico, però a quanto pare non ci siamo ancora e il comune di Lugano ha optato per quest'anno ancora verso i fuochi d'artificio. Questo è quanto, adesso poi l'articolo potete andarlo a vedere in primissimo piano sul sito Corriere del Ticino in questo momento. La domanda viene spontanea, no? Droni o fuochi d'artificio? So già che si apre un dibattito di quelli eterni, in diverse situazioni si sta già passando alla tecnologia, ma non è così evidente. Ad esempio qui dal punto di vista di Lugano dicono i droni sono poco visibili ancora, no? Invece vogliamo uno spettacolo che possa raggiungere davvero, davvero tutti. E l'estate già bollente si fa ancora più bollente con naturalmente le varie reazioni della gente, e le reazioni ci sono anche qui attraverso il nostro numero WhatsApp che bolle, perché abbiamo toccato un argomento caldo. E allora tra poco vi leggo.

0: Lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
5: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

My Baby Left Me. Qui siamo ritornati nell'estate 2017 con Rox che girava con questa canzone qua. Allora, saluto Tiziano che mi ha mandato delle bellissime fotografie del live di Davide Van de Sfroze ieri sera a Cernobbio, davvero molto molto belle. Sei un artista, hai fatto delle foto fantastiche. Ma cos'erano, degli spruzzi d'acqua? Che cos'era quella cosa lì sul pubblico? È un effetto particolare. Davide Van de Sfroze che è venuto a trovarmi sabato pomeriggio, abbiamo fatto una bella chiacchierata, se volete risentirla, visto che si è parlato di musica, si è parlato di tante cose, ha anche fatto a un certo punto il DJ proponendo lui un brano. Entrate nel sito della radio oppure sull'applicazione, andate nella sezione podcast, ecco. Poi qua c'è questa notizia che riguarda invece l'articolo che ho letto prima dal Corriere del Ticino: droni o fuochi d'artificio per il 1° d'agosto. C'è un'ascoltatrice che scrive: io dico la mia semplice umile opinione. Ogni volta c'è da criticare questo che si è fatto da anni per proporre qualcosa di nuovo in difesa di animali, di ambiente, di altre cose. Ognuno ha il suo punto di vista e non critico i punti di vista. Però fra 10 anni uscirà un'altra teoria secondo la quale magari i droni creano campi magnetici e le loro batterie sono tossiche che volano sopra le nostre teste o i nostri laghi, o magari addirittura daranno le nostre posizioni. E anche questi non andranno più bene. Quindi, secondo me, mantenere quello che è stato fatto da anni è la cosa migliore, anche se sono controcorrente della serie. Manteniamo la tradizione, in questo caso quella. Saluto la Bonnie, buongiorno. Volevi essere sicuro di avere lo sdraio, dovevi pagare.

La chitarra di Santana, la voce di Michelle Branch, I'm Feeling You, il brano che abbiamo ascoltato su Radio 3i. Allora, arrivano buone notizie, anche se comunque ci sono delle colonne, però la notizia buona è che ha riaperto la galleria del San Gottardo in entrambe le direzioni. Rimangono code di circa 3 km tra Quinto e Airolo, 5 km invece per chi dalla San Gottardo si sta recando verso il Canton Ticino. Però se non altro adesso si riprende a viaggiare e questa direi che è la notizia buona. Poi altre segnalazioni dal traffico, ricordo i soliti incolonnamenti tra Bizzarone e Genestrerio, tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao ci viene segnalato traffico congestionato, e anche in direzione Italia tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda. Ecco, queste sono le ultime segnalazioni da Via Swiss. I vostri messaggi riferiti ai fuochi, droni o fuochi, si parlava di questo prendendo spunto da un articolo sul Corriere del Ticino dove si parla del 1° agosto e quindi della scelta di fare i tradizionali fuochi. Allora, personalmente eviterei fuochi e droni, quindi entrambi. In fondo per festeggiare serve solo una buona compagnia e aver veramente la voglia di stare insieme. Se abbiamo bisogno di futili castronerie per essere felici, dovremmo iniziare a lavorare su noi stessi. Beh, bello diretto Lemon che ha mandato questo messaggio, eh? E a proposito di buona compagnia e la voglia di stare insieme, mi ricollego alla notte dei mondial, no? La notte tra sabato e domenica, che ha trasmesso proprio questo dalle varie piazze, la voglia di stare insieme. Io, da non amante dei fuochi d'artifici, semplicemente non ci andavo a vederli, mi chiudevo in casa con i miei animali perché, come loro, nemmeno io amo i rumori forti. Invece uno spettacolo pirotecnico con i droni lo guarderei volentieri, meno inquinamento acustico e magari una bella musica classica in sottofondo. Ecco, purtroppo siamo diventati un popolo di persone sempre, lo cambio un attimo il messaggio, non posso proprio andare così schietto, un popolo di persone sempre scontente, come della serie non va mai bene, si vorrebbe una cosa piuttosto che l'altra in base a quello che uno vuole, io voglio il contrario, bisogna sempre, com'è che diceva quello là, il bastian contrari, un bastian contrari. Va bene, continuo a raccogliere i vostri messaggi, 079 449 9537. Tra poco andremo anche a Locarno Monti, cercherò di andarci perché qui hanno cambiato il marchingegno dei collegamenti e sono leggermente in panico. Comunque cercherò di andare a Locarno Monti e quindi parleremo di meteo, vedremo come sarà la giornata di oggi, ma immagino che sarà molto caldo.

0: J-Lo, Jennifer Lopez, questa è Play. Saluto e ringrazio l'ascoltatrice che ha mandato un messaggio vocale dicendo non mi mandare assolutamente in onda, che però ci segnala che in zona Agno ci sarebbe un principio di incendio e quindi stanno arrivando sul posto, ha incrociato vigili del fuoco e quant'altro, però c'è da prevedere sicuramente qualche disagio per quanto riguarda il traffico. Questo è il primo messaggio proprio arrivato adesso in tempo reale, poi vedremo di rimanere sul pezzo e quindi di aggiornarvi anche grazie alle vostre segnalazioni sempre preziosissime. 079 449 9537.
1: Non

0: previsioni del tempo.
1: Buon vento a Lorenzo Di Marco, meteo svizzera. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ecco, io ho detto buon vento, però non è che si muove tantissima aria, almeno stanotte era abbastanza tranquillo.
2: Sì, hai detto bene.
1: Poi dipende un po' da dove sei.
2: Sì, chiaro, chiaro. Però dando sulla situazione generale, abbiamo sempre un vasto anticiclone che si estende dall'Atlantico fin verso l'Europa centrale, che oggi si è un attimino indebolito e questo sta permettendo aria un po' più umida, contenente anche un po' di polvere sahariana, di affluire verso la Svizzera e concretamente a portare tutta questa nuvolosità che abbiamo avuto già dalla notte scorsa praticamente. Sì. E questo porterà una giornata un po' più nuvolosa della rispetto a quanto siamo abituati negli scorsi giorni, solo poco sole, però questo favorirà anche un calo delle temperature, soprattutto per quanto riguarda le massime. Si faticherà a toccare i 30 gradi oggi, il che non è male vista anche la serie di temperature parecchio elevate che abbiamo avuto negli scorsi giorni. Le minime sono rimaste comunque piuttosto elevate e resteranno elevate anche la prossima notte, perché si è anche un po' umidificato. Quindi in prossimità delle zone urbane si potranno ancora superare tranquillamente i 21-22 gradi per quanto riguarda le minime. Nel pomeriggio poi nelle Alpi potrà attivarsi un po' di convezione, potremmo avere qualche temporale mobile che si genera piuttosto verso le prealpi piemontesi, poi si sposta verso est toccando anche le nostre regioni. Dovrebbe toccare soprattutto le Alpi, però non è escluso che qualcosina si sposti anche un attimino più a sud, quindi tenete sempre un occhio al cielo e anche alla nostra app.
1: Questa è una piccola tregua o è una situazione che si ripresenterà anche nei prossimi giorni?
2: Ma allora, rispetto a quello che vedevamo settimana scorsa, io ero di servizio venerdì, si vedeva che l'anticiclone era molto più robusto per questa settimana. Adesso è molto più spostato a sud e permette a diverse piccole perturbazioni di passare in mezzo, quindi non è proprio così, diciamo, aggressivo come si vedeva settimana scorsa. Quindi in realtà è un bene per quanto riguarda le temperature, anche per quanto riguarda poi la tendenza a rovesci temporali, che è un attimino diciamo maggiorata rispetto a quello che vedevamo settimana scorsa, il che potrebbe portare un attimino più acqua, che comunque ne abbiamo bisogno in questo periodo.
1: Acqua sicuramente, ma adesso in questi momenti, quando si parla di temporali, viene anche la paura, la grandine, dobbiamo temere anche questa magari?
2: Allora, nello specifico per quelli di oggi pomeriggio potrebbe, pericolo principale direi soprattutto le raffiche di vento, perché vediamo dai profili verticali dell'atmosfera che è una situazione particolarmente favorevole, poi col fatto anche che si incanala, diciamo, lo sbuffo di aria fresca al temporale si incanala nelle valli e spesso da noi poi dopo i posti tipici, per esempio Bellinzona o così, abbiamo il posto dove si concentra la maggior parte delle raffiche. E poi potremmo avere, con i dati attuali, stimerei grandine sopra i 2 centimetri potrebbe arrivare, però come detto la localizzazione di questi temporali è difficile da stimare, sembrerebbe più verso le Alpi, però in una seconda parte del pomeriggio verso sera potrebbero spostarsi anche un attimino più a sud.
1: Bene, Lorenzo Di Marco, grazie per queste notizie, poi domani daremo il proseguire della situazione, se ci saranno delle varianti, comunque iniziamo a vivere questa giornata un po' più fresca rispetto alle ultime, insomma, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Grazie altrettanto.

0: Ciao. Avete presente quelli che quando chiudi una telefonata vanno avanti un quarto d'ora, no? Gli dici, allora siamo d'accordo così, no? Sì, ciao. E tu stai lì a sentire tutti ciao, perché se gliene tronchi uno sembra che sei scortese, quindi vabbè. Niente, mi è venuto in mente con questa cosa qua. Saluto anche Mario che dice, io ho animali, i fuochi non danno fastidio perché li svolgono sui laghi, mi danno fastidio quelli che stanno sotto i palazzi a far casino tutta la notte e spesso sparano anche loro dei botti, allora lì è un'altra roba, ma i fuochi finché sono tradizione lasciamo vivere le tradizioni, e questo mi sembra di capire un po' il sentimento. Poi ci sono naturalmente, è grandissimo il popolo di chi possiede animali e quindi puntualmente si lamenta per questa cosa. Bene, chiudiamo anche questa ora insieme, tra poco c'è l'informazione, Ticino News mattina, e poi continua il mio viaggio verso le 10 del mattino, arriverà anche Danny Morandi.
1: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
2: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
3: Detersivo per piatti svelto, 930 ml, 99 centesimi solo con Fidelity Card. Bagnoschiuma Vidal, 500 ml, 1 franco e 29 solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
0: Le 7:58.
1: Ticino News mattina.
8: Lunedì 13 luglio, ben ritrovati con l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia quest'oggi di Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
8: In apertura torniamo sul dramma avvenuto tra Faido e Leontica, partiamo dai fatti. La vicenda, ricordiamo, è iniziata giovedì sera quando una 56enne cittadina svizzera ricoverata presso la clinica di riabilitazione di Faido è stata colpita a morte alla testa con un'arma da fuoco. Per l'omicidio era ricercato l'ex marito 59enne, anch'esso cittadino svizzero. La sera successiva, Leontica, la polizia cantonale è intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco provenienti da un'abitazione. Durante l'intervento si è verificata una violenta esplosione che ha distrutto completamente la casa, ferito in modo lieve tre agenti.
9: Tra le macerie erano stati rinvenuti dei resti umani, la cui identità è stata nel frattempo confermata. Appartenevano al 59enne e la procura continua le indagini per chiarire diversi aspetti ancora irrisolti, tra cui il movente del delitto. Le autorità hanno annunciato ulteriori aggiornamenti in una conferenza stampa prevista nel pomeriggio, dove verranno ricostruiti cronologicamente gli eventi, il dispositivo messo in atto, e verrà fornito un aggiornamento sulle future attività da svolgere.
8: Sentiamo ora la testimonianza di una vicina di casa del 59enne che abita a pochi passi dall'abitazione esplosa.
10: Ho sentito un botto tremendo, la mia casa ha tremato e poi ho visto un fumo. Io ho subito detto al mio vicino: guarda che lì è un'esplosione.
11: Lei conosceva bene la persona coinvolta?
10: Sì, certo, lo conoscevo. Io abito qui da 43 anni, perciò lui era un ragazzino quando l'ho conosciuto. Non so spiegarmi cosa sia veramente avvenuto nella sua mente, diciamo, in quel momento folle.
9: Dopo quanto avvenuto, il collettivo Io Lotto Ogni Giorno e il consultorio Casa delle Donne chiedono che l'attenzione resti concentrata sulla vittima e sul problema del femminicidio. Per questo chiedono di riconoscere i femminicidi come una forma di violenza strutturale che richiede interventi politici, maggiore prevenzione e una migliore protezione delle vittime.
8: Consultorio che evidenzia inoltre che la violenza domestica è in aumento in Svizzera. Nel 2024 sono stati registrati oltre 21.000 reati, con un incremento del 6% rispetto all'anno prima. Viene infine ricordata l'attivazione del numero nazionale 142, un servizio gratuito, anonimo e disponibile 24 ore su 24 per offrire aiuto e orientamento alle vittime di violenza.
9: Ancora cronaca con la violenta lite, il cui video è divenuto virale sui social, avvenuta al Parco Ciani di Lugano, legata probabilmente al consumo e allo spaccio di droga, che ha causato il ferimento grave di un uomo e l'arresto di 4 persone accusate di tentato omicidio o in subordine, lesioni gravi e semplici.
8: La capo di Castero Sicurezza, Karin Valenzano Rossi, sul Corriere del Ticino ritiene che sia necessario cambiare approccio. La sola repressione, dice, non basta per contrastare il fenomeno della droga. Per questo propone di affiancare all'azione della polizia misure sociali, come una maggiore presa a carico delle persone con dipendenze e la creazione di strutture dedicate, ad esempio le stanze del consumo già presenti in altre città svizzere.
9: Secondo Valenzano Rossi, questi interventi permetterebbero di aiutare i tossicodipendenti e allo stesso tempo di agire con maggiore fermezza contro spacciatori e trafficanti che sfruttano la loro vulnerabilità. Le esperienze di città come Zurigo, Basilea, Berna e San Gallo dimostrano che questo modello può ridurre i danni legati alla droga e migliorare la sicurezza pubblica.
8: Il caldo continua a non dar tregua. L'allerta canicola di grado 3 resterà in vigore almeno fino a venerdì, con temperature massime intorno ai 35 gradi. Un'ondata di caldo che, riferisce il Corriere, ha aumentato notevolmente l'affluenza di lidi e piscine. Le strutture registrano un numero di visitatori superiore rispetto agli anni precedenti, anche grazie all'arrivo dei turisti. Le alte temperature comportano rischi per la salute, per questo viene sottolineato i lidi sono preparati con personale formato al primo soccorso, attrezzature mediche, in alcuni casi la presenza di soccorritori e servizi di emergenza.
9: Le ondate di caldo, sempre più frequenti e intense, stanno spingendo la politica ticinese a cercare nuove soluzioni per proteggere la popolazione dagli effetti della canicola. I Verdi hanno proposto diverse misure, tra cui l'aumento delle zone ombreggiate lungo percorsi pedonali e ciclabili, una maggiore disponibilità di acqua potabile negli spazi pubblici, la creazione di luoghi freschi accessibili a tutti e il risanamento degli edifici sensibili come scuole, ospedali e case per anziani.
8: Per gli ecologisti il cambiamento climatico richiede interventi concreti per ridurre i rischi per la salute, soprattutto per anziani, persone fragili e chi vive in abitazioni poco adatte alle alte temperature. Anche altri partiti e sindacati hanno avanzato proposte chiedendo maggiore protezione per i lavoratori, più verde urbano e migliori condizioni negli edifici pubblici. A livello nazionale inoltre è stata lanciata una campagna con numerose misure per rendere città e agglomerati più preparati alle future ondate di caldo.
9: Ora agli esteri, la guerra tra Stati Uniti e Iran è tornata a intensificarsi attorno allo stretto di Hormuz, punto strategico per il trasporto mondiale di petrolio e gas. Gli USA hanno bombardato oltre 100 obiettivi militari in Iran in risposta a un attacco contro una nave portacontainer. L'Iran ha reagito lanciando missili e droni contro diversi paesi del Golfo, tra cui Bahrain, Kuwait, Qatar, Giordania e Oman.
8: Le nuove ostilità mettono a rischio la tregua di 60 giorni concordata il 17 giugno, che avrebbe dovuto favorire un accordo di pace. Mentre l'Iran sostiene che il transito nello stretto sia impossibile, gli Stati Uniti e il presidente Trump affermano che la navigazione resta aperta e protetta dalla Marina americana.
9: Nel frattempo la crisi sta avendo ripercussioni economiche, il prezzo del petrolio è tornato a salire, aumentano i timori per l'inflazione, per questo la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è a Washington per discutere con i responsabili della politica economica statunitense delle conseguenze del conflitto sui mercati e sui tassi di interesse.
8: Massimo Solari, nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, torna sull'eliminazione della Svizzera ai quarti di finale dei mondiali di calcio contro l'Argentina. Nonostante la delusione, scrive, il torneo viene considerato un grande successo. La Svizzera ha conquistato il rispetto di tutti grazie alla forza del collettivo più che ai singoli campioni. Inoltre, sottolinea l'emergere di nuovi talenti e la guida del capitano e del commissario tecnico Murat Yakin fanno guardare al futuro con fiducia. Il messaggio finale: conservare orgoglio, amarezza e desiderio di rivalsa, continuando a crescere senza ripartire da zero.
9: Stefano Marelli sulla Regione punta invece il dito sulla simulazione di Brillembolos mascherata grazie alle nuove tecnologie. Un cartellino rosso che ha pesato come un macigno sul proseguo della partita. Marelli respinge le critiche rivolte al regolamento, anche se può sembrare severo, era noto e doveva essere rispettato. La responsabilità dell'eliminazione ricade quindi sul gesto di Embolo, che ha compromesso una partita in cui la Svizzera aveva dimostrato di poter battere l'Argentina.
8: Mondiale 2026, passato alla storia come il miglior torneo di sempre per i rossocrociati, passerà la storia anche per la risposta del pubblico. Il Ticino ha risposto presente a orari impensabili, sia pensando al 16° contro l'Algeria sia ai quarti contro l'Argentina giocati in piena notte, da Chiasso a Locarno, da Mendrisio a Lugano, passando per Bellinzona.

0: Wonderful Life. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno Riccardo.
0: Eccoci qua. Allora, cos'è che c'è scritto sulla maglietta? Stasera esco
1: posso
0: con
1: farla vedere, ma che non di
0: nascosto. Nina Pinta e Santa
1: Maria.
0: Ho capito.
1: La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Che erano le tre caramelle.
0: Dove l'hai comprata?
1: Forse era o Zanzibar o quei posti lì. O Repubblica Dominicana, ora mi sfugge.
0: Ma è scritto in italiano.
1: Sì, ma lì dopo vengono tutto.
0: Bello.
1: Ascolta,
0: bello.
1: Ma erano mica le tre caravelle? Erano, no?
0: La Nina, la Pinta.
1: La Nina. Diciamo che le tre caravelle, no?
0: L'Antonina.
1: Due ore di sommario.
0: Due ore,
1: giusto?
0: Buongiorno. Sì. Allora.
1: Te fai quattro ore.
0: Io ho fatto già le due ore di sonno perché li ho fatti dormire tutti e due. Tutti gli ascoltatori questa mattina hanno dormito due ore in più.
1: Posso fare tra l'altro un appello a Lustra o all'omino delle gallerie? Cioè, ma d'estate, ma smettetela di spegnere le gallerie, creano solo disagio. Ci sono molte meno auto comunque in strada rispetto all'anno.
0: Invece le chiudono
1: e continuano, ti fanno sclerare anche al mattino. Basta.
0: Ma tu sei ancora degli irriducibili che vengono su con l'autostrada?
1: Sì. Sì,
0: sai che io è già due anni oramai che mi sono reso conto stamattina, perché nonostante sono venuto in radio alle 5:15, ero qua, ho fatto ugualmente la cantonale.
1: Beh, quell'ora sicuramente la strada non c'era nessuno. Però ti dico, c'è meno. Infatti io ho fatto le prove settimana scorsa, quindi ho fatto un po' di partenze a orari differenti. Ho detto vabbè, arrivo giusto per, quindi anche se dovessero esserci le gallerie chiuse ce la faccio.
0: Ce l'hai fatta alla grande. Ma io ormai è un'abitudine, tant'è che facendo la cantonale io ho i miei ometti che incrocio, sai, quelli del paese che sono sempre lì nell'angolino, no? E ci salutiamo.
1: Si preoccupano se non passi una mattina.
0: Esatto.
1: Quindi continua a passare dalla cantonale.
0: E poi l'altra domanda che volevo farti era proprio perché sono chiuso qui dalle 6. Mi ha fatto preoccupare prima Lorenzo Di Marco, perché mi diceva giornata nuvolosa. Com'è fuori? È già nuvolosissimo.
1: Sì, allora caldo è caldo lo stesso, però c'è nuvolo.
0: Quella pacca proprio.
1: C'è quella, esatto, tipo una cappa sopra di te, però è caldo lo stesso.
0: Ok, però fa estate.
1: Sì, estate.
0: Saremo insieme io e il Daniele fino alle 10 in questa mattinata, poi arriverà Valerio alle 10.
1: No, alle 10 no. Mi lasci solo un'oretta.
0: Un'oretta da solo te, e poi dalle 11 arriva Valerio. C'è tutto questo incrocio di... Chi è che è in vacanza?
1: Questa settimana in vacanza è Maxi. Quindi il mattino è cambiato.
0: Poi
1: di
0: c'è
1: conseguenza,
0: Tifaretti che va.
1: Sì, in un anno.
0: Presto, ci arriveremo.
1: Anche se ti dico, i botti ovviamente non è che mi piacciono. Cerco sempre di evitare che il cane li senta.
0: Allora, se uno sa.
1: Previene.
0: Io mi ricordo

0: quando ai miei tempi che avevo il cane vicino c'era questa tradizione del festa di San Rocco che arriva il 15-16 di agosto, no? E quindi si sapeva che facevano i fuochi d'artificio. Io ritiravo il mio cane, anzi ma mi ricordo che facevamo anche delle feste in casa, nel senso che mettavamo la musica
1: in modo che coprisse
0: il cane, era lì con noi e la musica ballava anche lui. Sì, io avevo il cane reggae
1: con i dread.
0: Questo è un altro capitolo, però. Questo
2: dicevi, non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: belli come me, Giulia e Coez.
1: Giulia ultimamente sta collaborando con tanti, anche con Biagio Antonacci.
0: Bella.
1: L'ultima canzone, si chiama proprio così il titolo, l'ultima canzone di Biagio, poi con Coez e vabbè poi con Olli, lui invece è il suo amico proprio di merende con Olli.
0: Bellissima comunque con quella con Biagio.
1: Quella con Biagio è molto
0: perché
1: bella.
0: Perché mi ricorda Biagio dei tempi belli.
1: A me ricorda il Biagio di Sogna.
0: Sì.
1: Quella, quel ritmo lì un pochettino
0: è lui. È più Biagio in quella lì, sì. Con Giulio o Iuli?
1: Io dico, no, è Giuli.
0: Giuli. Che nell'ultima dove fa
1: You and me.
0: Sì, va bene, però sì. Il Biagio è quello lì.
1: Sì, quello lì.
0: È d'accordo con la chitarra.
1: Sì. Piedi nudi nei concerti, lui fa queste. Tra l'altro da poco in Sicilia si è esibito. Passava in mezzo ai mercati, l'hanno ripreso dove insomma comprava roba al mercato, ovviamente non gli facevano pagare nulla.
0: La cosa che mi ha sorpreso di Biagio Antonacci è che lui è un fisionomista come pochi.
1: Sì.
0: È incredibile. E mi ricordo una volta, allora io l'ho incontrato una volta ai Castelli di Bellinzona, aveva fatto una conferenza stampa tantissimi anni fa e avevamo fatto una bella c'era stato un bel no? Dopo ci siamo risentiti, ma tipo 8 anni dopo per
1: cambiato.
0: Una telefonica. E quando ciao Biagio, ok, adesso tra poco andiamo in onda, noi ci siamo già sì mi ricordo. Come fai a ricordarti? Ti dà la voce. E mi ha detto dove eravamo, cioè, capito, si è ricordato tutto. E io sono rimasto lì perché dici, ok,
1: certamente.
0: Se rivedi una persona,
1: certo.
0: Dici, ti ho già visto,
1: sì.
0: No? Però l'hai risentita al telefono dopo tanti anni.
1: Hai riconosciuto la voce.
0: E questa cosa qua poi mi è stata detta da altre persone che ha proprio questa roba qui che non dimentica niente. Quanti anni ha Biagio?
1: Adesso Biagio sta arrivando alla sessantina.
0: Perché poi lo voglio vedere quando arriva la mia età. Che inizia a dimenticarsi tutti. Vediamo un po' a botto. Cosa hai mangiato ieri sera?
1: Ieri sera ho mangiato un filettino con patate con pasta fredda, del contorno di pasta fredda con pomodorini, tonno, olive taggiasche.
0: Sei stato proprio
1: mi hanno invitato per quello,
0: eh?
1: Mi hanno invitato per quello.
0: Okay. Beh
1: no, comunque sì. Già dal pranzo eravamo via da amici.
0: Io invece avrei avuto difficoltà, non avrei adesso, perché mentre parlo con te ci ho pensato che ho mangiato pomodori e cipolle.
1: Nel frattempo da Giubiasco ci scrivono 8:15 di stamattina, afoso, buona giornata. È un tempo afoso,
0: perfetto, dai.
1: Però è estate.
0: È importante
1: quello.
0: Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

0: introvabile, la canzone di Brescia, Radio 3, 10 e 12 minuti quasi, ma anche qualche secondo ai 12. Tu ci guardi dalla televisione, vedrai che tra pochissimo scatterà il 12, il 12, il 10 e 12. La mattina d'estate in compagnia del Morandi. Allora, chi ci sta scrivendo chiedendoci info sui biglietti vinti per quello che riguarda gli eventi organizzati nel Long Lake Festival? Long Lake Festival. Ecco, i biglietti vinti per i vari eventi li dovete ritirare direttamente alla cassa. Quindi si va in cassa il giorno dell'evento che avete vinto e alla cassa avrete i vostri biglietti per godervi lo spettacolo, l'evento. Bonjour Danny, buon inizio di settimana a te, a tutti dalla Susie. Ciao Susie, un felice lunedì. Poi prima si parlava ancora con Riccardo Pellegrini dei vari fratelli che nel calcio hanno fatto, diciamo così, carriera. Qualcuno segnala i fratelli Baresi, Milan ed Inter, è vero, Franco e Giuseppe Baresi, fratelli Milinkovic-Savic, che sono il portiere del Napoli, se non sbaglio, Vania, e il centrocampista forte, che in teoria io l'avrei voluto alla Juve, ma vabbè, ha scelto l'Arabia, mi sfugge il nome però dell'altro. Poi aspetta, c'è anche un messaggio vocale. Buongiorno, buona mattina, tocca a te.
1: Ciao Danielito.
0: Ciao.
1: Ragazzi, la finale sarà Spagna-Argentina, forza Spagna, sì. Anche se purtroppo vincerà sicuramente l'Argentina. Ciao Danielito.
0: Ciao, un abbraccio, grazie. Poi aspetta, Nica, mi fido, cosa?
2: Nico, ma a me mi si caga qua.
0: No, ma dai! Ma poi in onda non si devono dire queste cose. Da te proprio non me l'aspettavo. Hai vinto qualche biglietto anche tu per caso? Perché se hai vinto qualche biglietto con noi, vai in cassa direttamente.

0: Play.
1: Tele suona Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Daft Punk con Pharrell Williams, questo è Get Lucky, Get Lucky. Allora, due informazioni fresche che riguardano la viabilità, leggiamole insieme. Siamo a nel Sopraceneri, tra Bellinzona ed Arbedo, in entrambe le direzioni ci sono problemi a causa di un incidente, si circola a corsie alternate. Via San Gottardo, per essere più precisi, tra Bellinzona e Arbedo, in entrambe le direzioni, come detto, a causa di un incidente si circola a corsie alternate. Poi si va in Capriasca, via Santi Orione e Guanella, a Tesserete, in entrambe le direzioni, anche lì strada chiusa per un incidente, quindi massima prudenza se state transitando da quelle parti. Poi c'è chi scrive: grande Venditti, bellissimo concerto venerdì in Piazza Lugano. È partito il suo Daje Summer Festival, giusto? Anzi, Daje Live Summer. È partito il 19 giugno, stiamo parlando ovviamente di Antonello Venditti, e venerdì scorso, il 10 luglio, ha toccato Piazza della Riforma, in quindi Lugano, nell'ambito di Estival Jazz. E in tantissimi, comunque, tramite i social avete postato delle immagini bellissime, un'atmosfera davvero bella bella bella per il cantante romano, che tra l'altro piace un sacco al nostro Gianji, al nostro Barbetta. C'è appena partito Venditti, ha scritto no! Venditti no, Venditti no, però poi ci dice il suo pronostico, vai.
1: Ciao Danny, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Niente, io puntavo molto sui norvegesi, ma mi sa che vincono i franzosi. Ciao.
0: I francesi, ciao da. Poi aspetta, non può mancare. Ah, ecco, cosa? Buongiorno Denji, che vincano tutte ma non l'Argentina. Mondiale non alla loro altezza, le altre tre vanno bene. E per cambiare ci starebbe anche un bel... finalmente alza un trofeo. Ah, Kane che alza il trofeo, è vero, è dovuto passare al Bayern per vincere un trofeo. Credo che sia stato uno dei primi campionati vinti a livello di club, credo. Poi buongiorno
2: ragazzi. Allora, pronostico, diciamo che io tra l'altro l'altra sera ho perso contro l'Argentina di Messi,
0: giusto,
2: 8 volte pallone d'oro nel pulce. No, per me è l'ultimo dei grandi campioni, umile veramente, bellissimo, anche se adesso che lui alle sue, però per l'amor di Dio. E boh, l'Inghilterra è in scena le stesse, la Spagna poi è campione uscente europeo, lo so che l'Argentina è campione del mondo uscente, però allora io adoro le bleu, allora Francia-Argentina finale. Ciao.
0: Francia-Argentina? E chi è che vince alla fine? Non è che me l'hai detto, eh? Anch'io adoro i cordon bleu, tra l'altro. Speriamo che... Poi aspetta, sì, a chi ci chiede, nei giorni passati avete vinto biglietti sempre nell'ambito del Long Lake Festival, quel di Lugano. Ecco, tutti i biglietti che avete vinto vanno ritirati alla reception. È arrivato un altro messaggio appunto di vincita di qualche giorno fa, vanno ritirati alla reception, alla cassa degli eventi per i quali appunto avete giocato e vinto. Buona mattina anche al nostro amico Pete. Ciao bidibit. Scrive: io sono già qui sotto una bandiera francese, quindi credo sia in Francia. Guarda, dall'immagine che ha inviato, secondo me siamo a Monte Carlo. Dico bene, siamo a Monte Carlo.

0: È l'ultima canzone di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, Coca-Cola. Senti, senti un po', senti un po'.
1: Beh sì, allora c'hai ragione, ecco. Ho detto chi vince.
0: Giusto.
1: E allora a sto punto per te nel cuore sarà sempre Alele Bleu, mi ricordo un bleu, né? La Francia, bestia, ciao.
0: Il bestia finale mi è piaciuto. Poi ciao Davidonski.
2: Calimero di Radio 3i, un abbraccione da Davide, Laura e Aurora, un abbraccio, ciao.
0: Ciao.
3: Ciao Radio 3i, siete i migliori, papà è sempre pazzo e vi salutano gli uccellini, ciao.
0: Uccellini?
3: Da Aurora.
0: Ciao Aurora, un abbraccione. Poi, poi, aspetta, c'è quest'altro vocale da Zurigo, senti, senti che bello.
4: Buongiorno Radio 3i, Dario di Zurigo. Mm-hmm. Desidero di vedere al finale Francia contro l'Inghilterra.
0: Francia e Inghilterra per Dario da Zurigo. Buona mattina anche alla Silma. Ciao Silma.
5: Ciao Dani.
0: Ciao.
5: Il mio pronostico era stato Francia,
0: sì?
5: Argentina e sì? Spagna. Mm. Adesso per me basta che non vince l'Argentina.
0: Oh, simpatici.
5: Le altre due possono vincere, Francia o Spagna.
0: Sì.
5: Perché l'Argentina non, sì, non merita, non ha, secondo me, non ha giocato bene, non ha fatto bella figura, è stata tanto aiutata. Per quello, allora, non vorrei che vincesse. Un abbraccio e buona giornata.
0: Si fanno volere bene, si fanno volere bene. Siamo contenti, visto che venerdì siamo andati in quel di Chiasso dove c'è una folta comunità argentina. Saranno contenti di saranno contenti. Poi Dennone parere mio da polemico. No, questo è troppo lungo. Troppo lungo, Jamming. Tra poco lo leggo per i fatti miei. Lunghissimo questo messaggio, addirittura pensavo fosse una cosa trascritta da un vocale, invece no, il Jamming si è messo lì a scriverlo, tra poco lo leggo. Si va anche di musica, arriva quella degli Magic Dragons, chiama Wake Up, sveglia, wake up!

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
5: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
6: Ventilatore a piantana Neo, tre pale, vari colori, 42 watt, tre velocità, 9 franchi e 90 solo con Fidelity Card. Detersivo Dixon Caps, vari tipi, da 29, 32 o 35 pezzi, 7 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
7: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
8: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
7: Più stile, più comfort, più valore.
8: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
7: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
8: Vivi il cambiamento.

Sultans of Swing, i Dire Straits, Radio 3. Siamo quasi in chiusura, siamo entrati nella parte finale dell'oretta trascorsa insieme di questa mattina d'estate, di questo 13 di luglio. Luglio. Ormai stiamo passando anche alla metà del mese, finalmente, direi anche ci si avvicina piano piano personalmente anche alla partenza delle vacanze. Il nuovo di Harry Styles in sottofondo si intitola Dance No More.

0: È il disco di Lizzo, si intitola Special. Allora, buona mattina d'estate anche a Katia. Sentiamo il messaggio. Ah, Katia, ciao Katia. Ah, aspetta, devo alzare il cursore. 30 anni di radio.
1: Ciao Danny.
0: Ciao Katia.
1: Ma ti spieghi chi che sono?
0: Dimmi tutto.
1: Sono la futura suocera, almeno spero.
0: Sì.
1: Del Roby, il blu.
0: Ah, Roby, sì.
1: E la mia figlia è la Kim.
0: Sì.
1: Ascolta.
0: Sentiamo la richiesta.
1: Avrei un desiderio.
0: Sì.
1: Di avere tre cappelline di Radio 3.
0: Là,
1: ma come fa per Avegai?
0: Dura, dura.
1: Io ho già detto a Roby, scrivi tu al tuo socio, ma figurati. Se riesci a farmeli avere, passo a prenderli. Amelide, sono la Katia.
0: Katia!
1: Un bacione.
0: A te.
1: E complimenti per la trasmissione.
0: Thank you.
1: Ciao da Katia.
0: Ciao Katia.
1: Ciao Danny.
0: Un abbraccio. Allora, sono due le opzioni. O chiedi allo sponsor che ci ha scritto in questo momento, o con Ruben facciamo i conteggi dei cappellini e vediamo quanti ne sono rimasti, va bene? Io sono in chiusura, vi saluto, tra poco appuntamento con l'informazione, seguire Valerio Ventura, vi lascio con Irama Nera, a domani, ciao!

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Sono le 10:58.
0: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Barbara Venneri. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a mettere a rischio la sicurezza nello stretto di Hormuz. Alcune navi lo hanno attraversato al buio mentre proseguono gli scambi di accuse tra Washington e Teheran. Alessandro Cocca.
10: Cresce la tensione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Negli ultimi giorni diverse navi mercantili hanno attraversato lo stretto con i transponder spenti, evitando così di trasmettere la propria posizione. Secondo la società di monitoraggio Kepler, domenica tutte e sei le navi che hanno attraversato Hormuz lo hanno fatto senza segnali di identificazione, mentre nelle prime ore di oggi non risultano transiti visibili. Questi spostamenti avvengono in un clima di forte instabilità dopo l'intensificarsi degli scontri fra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa sul cessate il fuoco nel Golfo Persico e avverte che se gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni assunti, anche l'Iran smetterà di attenersi all'accordo. Da Bruxelles arriva intanto un appello alla de-escalation. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha dichiarato che il cessate il fuoco non regge davvero e ribadito che la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz deve essere garantita senza ostacoli né pedaggi.
9: Rientriamo in Svizzera con la cronaca dai Grigioni. Tre capannoni e numerosi veicoli sono stati distrutti da un incendio scoppiato ieri a Fideris. Le fiamme si sono espanse su una superficie di circa 70 metri per 30. Per spegnerle sono accorsi un centinaio di pompieri, i quali hanno avuto problemi di circolazione a causa delle alte temperature e dello sforzo fisico. Calano le emissioni di CO2 provenienti da olio, da riscaldamento e gas. Lo rileva l'Ufficio Federale dell'Ambiente nella sua statistica relativa al 2025. La diminuzione è stata di circa il 5% rispetto all'anno precedente, soprattutto grazie a una migliore efficienza energetica degli edifici e al crescente impiego di energia rinnovabile. Le emissioni provenienti da benzina e diesel sono scese dell'1% grazie all'uso di veicoli elettrici e biocarburanti. In chiusura, i prezzi degli affitti aumentano ancora in Svizzera. A giugno le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati sono salite dello 0,3% rispetto a maggio, stando all'indice di Homegate. La crescita è stata particolarmente evidente a Svitto e Obvaldo. Il Ticino si situa sotto la media nazionale.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
9: Traffico bloccato per un chilometro in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo, dove si prevedono ritardi fino a 10 minuti, rallentamenti anche tra Quartino e Contone. Infine, Via Suisse ci segnala un incidente a Tesserete.
11: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
12: Previsioni del tempo.
9: Oggi nuvolosità estesa, ma in gran parte asciutto, con temperature massime attorno ai 29 gradi.
8: Buongiorno, bentrovati la seconda parte della mattinata insieme sino alle 14, quindi una parte di mattina, poi entreremo in quello che è il pomeriggio, la pausa pranzo, eccetera, eccetera, come al solito. Siamo qui di nuovo, lunedì 13 di luglio, ci facciamo compagnia a vicenda. Oggi forse un po' meno caldo di ieri? Ma non lo so, temperatura, ma forse un pochino più coperto, ma vedremo come andrà nel corso della giornata. Vi rinfrescheremo noi con la nostra musica, e come sempre, cercheremo di farlo al massimo. Per raggiungerci, come al solito, lo 079-449 è il nostro numero di WhatsApp, che poi nel corso dei prossimi minuti vi servirà eventualmente per raccontarci com'è la vostra mattina, che cosa state facendo, anche se magari ci state ascoltando da un posto di vacanza, perché effettivamente ricordiamo che i nostri ascoltatori ci portano in giro anche con la nostra applicazione, quindi comunque ovunque sono ci ascoltano, e questo ci fa molto piacere. Cominciamo con una bella canzone, dai.

Ecco, questa canzone mi piace sempre il finale di questo pezzo che, come ha detto lui in diverse interviste, è il rumore che faceva la cassa di una volta, quella che c'era al supermercato, roba del genere, perché effettivamente oggi non sono così le canne, fanno ecco, c'era quella campanellina, ve lo ricordate, sicuramente quelli che hanno la mia età si ricordano, no? Delle casse di una volta dove effettivamente era un pochino più complicato, veniva fuori il cassetto eccetera eccetera, c'era questo rumorino che si sentiva in fondo, addirittura alcune avevano le manovelle, però parliamo di cose di molti anni fa effettivamente, che magari raccontandole a un ragazzo ti dice ma come, una ragazza di questo periodo ti dice ma cos'è quella roba lì, cos'è, veramente antica. 11:06, buongiorno. Allora, volevo salutare chi sta già scrivendo, per esempio Luisella, buona mattinata anche a te, grazie. Comunque era ironico il fatto che fa meno caldo, no, assolutamente fa caldissimo. Poi saluto anche, allora vediamo un attimo, anche Tiziana, insomma tutti quelli che hanno così deciso di condividere un messaggino con noi, ci stanno raccontando un po' com'è la loro mattinata. Però volevo cominciare a chiedervi qualcosa, sapete che nei nostri appuntamenti così ci piace condividere determinate cose, magari confrontarci anche, perché fondamentalmente anche il nostro pubblico, con il nostro pubblico dobbiamo confrontarci e capire se effettivamente tutto è normale oppure no, e quindi siete voi il nostro metro di giudizio da questo punto di vista. Volevo chiedervi qual è quella parola o quell'espressione che

0: effettivamente usate più spesso durante il giorno, o comunque che così vi capita di sentire nei vostri discorsi, magari, che ne so, c'è quella parola lì che usate praticamente sempre. Ecco, io l'ho appena detto, perché la mia è praticamente, non lo sentirete, no? Noi che facciamo questo lavoro effettivamente abbiamo diverse ripetizioni, anzi soprattutto noi che dobbiamo parlare alla radio capita spesso di ripetere determinate parole, ma ovviamente lo fai senza neanche rendertene conto, no? Quindi sono quelle parole che voglio condividere con voi e cercare di capire quali sono quelle parole che ripetete spesso durante la giornata. Dai, fatecelo sapere, dai, voglio sapere, perché la mia è praticamente, ma la vostra qual è? 079-449-9537, può anche essere un'espressione, qualcosa che così viene spesso e che la raccontate anche, e ce la raccontate anche tramite WhatsApp. Si continua? C'è la nostra musica, questa è Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Questo era il punto da mixare, perché qua in discoteca si ballava questa canzone e a questo punto devi far entrare la canzone successiva. Cioè, sentite che lui non canta, è fatto apposta. Non che l'ha fatto apposta lui, però insomma chi ha prodotto il pezzo ha pensato anche a questa cosa, perché ai tempi, insomma, in quel periodo lì, metà degli anni 80, fine degli anni 80, bene o male, si mixava anche prima, ovviamente, però c'era quel momento dove dovevi far entrare il disco esattamente. Queste sono cose tecniche che capiscono magari solo quelli che hanno praticamente fatto più o meno questo lavoro in qualche maniera. Buongiorno, le 11:15, bentrovati nel nostro appuntamento di oggi, questa mattinata che sta andando verso la conclusione per andare poi verso la pausa pranzo, no? Perché si sa, poi a mezzogiorno effettivamente si cambia un attimino, è un po' diverso. Vi stiamo chiedendo, questa domanda molto carina perché vengono fuori delle cose pazzesche, qual è quell'espressione o quella parola che dite spesso, no? Che usate spesso, magari più volte al giorno e vi capita. Allora, volevo salutare, per esempio, che mi dice: ciao carissimo,

0: Buon inizio settimana, vale a te a tutti, parola che uso più spesso, ho la peppa. Ok, Susi, grazie. Ho la peppa. Oh. Poi saluto anche chi dice, io dico emo, ecco, perfetto, da bombo mo del Mendrisiotto. Beh, ci sta anche il gioco di parole, grazie per avercelo raccontato. Poi c'è un'altra amica che dice, ciao, sono Susa, spero che stiate bene, e la parola che, che dico più spesso credo sia ok, va bene. Poi dopo un'altra chiudo con ok, va bene, va bene, ma credo che sia un difetto professionale, essendo infermiera cerco di vedere, far vedere sempre il lato positivo. E poi dopo di fare qualcosa insieme, allora ok, ok, facciamo, ascoltiamo Radio Troi e poi facciamo la conclusione che la giornata è andata bene, un abbraccione grande, grande. Ok, sì, va bene, quindi la cosa che dici più spesso è ok, va bene, ecco, sì, ma credo che questa sia una cosa che diciamo un po' tutti, no? Ok, va bene, per concludere poi che ne so, qualcosa, o quando devi che ne so, che hai una discussione con qualcuno, come stai chiacchierando in qualche maniera e magari vuoi tagliare corto, che devi andare, devi fare qualche cosa, la prima cosa che dici, ok, va bene, dai, ci sentiamo. È un classico che poi non ci si sente più, perché capitano, no, quelle cose che vengono dette in questa maniera. Allora, volevo salutare anche chi ci manda un appello importante, perché è stata smarrita allo stallo una gattina. Che avesse notizie può contattare, c'è un numero, eventualmente nel caso qualcuno avesse visto questa gattina allo stallo ce lo faccia sapere eventualmente, che poi noi vi metteremo in contatto con la persona che l'ha smarrita. Ecco, ok? Siamo qui anche per questo,
1: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano! Fuego!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
6: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
7: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: incontrarci.
1: La canzone di Fabri insieme a Tiziano Ferro, e questa Stavo pensando a te, la versione insomma dove cantano entrambi, pezzo che era comunque di Fabri Fibra, no? All'inizio sì, da solo, poi dopo hanno fatto questa versione davvero speciale, così molto molto particolare. Alle 11:26, buongiorno, volevo salutare a proposito delle esclamazioni o delle espressioni che si hanno spesso durante il giorno, saluto che mi dice: la mia non potete dirla in onda, non sei l'unico effettivamente. Poi saluto che dice: buongiorno, si può dire porca paletta? Vabbè, certo che si può dire, dai, mi sembra una cosa anche abbastanza così normale, dai. Poi c'è sempre questo nostro ascoltatore che dice questo:
2: questa è quella che uso più spesso, paletta, quella che uso, sì, molto molto più spesso, sì, è la frase del tipo questa: porco giù dalla carota.
1: Ok,
2: ciao, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata anche a te. Questo per così per raccontarci quali sono le espressioni che usate spesso durante il giorno. Stiamo chiacchierando un po' di questo. C'è anche Sabrina Carpenter che ci parla di espresso.

0: Nobody's Wife con Anouk, pensate, del 1997 questa canzone, quindi insomma sono passati quasi 29 anni più o meno, quindi ci sta. E io credo che i pezzi più belli siano arrivati lì, cioè nel senso fino lì, poi dopo non lo so, parere personale, ma è sempre quel discorso generazionale, credo, eh. Va bene, allora, aggiornamento viabilità, ce ne sono diversi. Allora, sulla A2 direzione Chiasso, tra Lugano Nord e l'area di riposo, la piazzola di sosta di Muzzano, pericolo perché ci sono oggetti sulla strada, in autostrada, mi raccomando. Sant'Antonino in Tirada, direzione Cadenazzo, tra Sant'Antonino e Cadenazzo Colonna, il traffico è congestionato. Sempre sulla A2, Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, c'è Colonna, quindi insomma sta creando qualche disagio il traffico in questo momento, quindi prestate molta molta attenzione. Torniamo a noi, perché stiamo chiacchierando un pochino di quali sono quelle espressioni che usate spesso durante il giorno, quelle esclamazioni, quelle parole, ce ne sono alcune che chiaramente radiofonicamente non si possono dire. Poi saluto chi dice: io uso Ivan, o anzi Evan, che è il mio caro collega che saluto. Ok, benissimo, grazie, grazie per il messaggio. Poi ce n'è un altro che dice:
1: buongiorno signor Valerio.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Quella parolaccia, sì, parola, sì, parolaccia, sì, che uso spesso quando sono arrabbiato

0: estate di Radio 3.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
1: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
4: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
3: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
8: Anche io.
7: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
8: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
7: E se ci piace lo compriamo.
8: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

I mitici Toto con noi e questa Rosanna, un altro capolavoro da quell'album che era Toto 4, da quell'album era stato estratto anche Africa, che abbiamo messo qualche giorno fa, tra l'altro casualmente, abbiamo raccontato un po', dettato dal fatto che fosse una canzone che loro non ritenevano all'altezza dell'album, volevano non inserirla, e poi Africa è diventata forse la più importante, e la seconda canzone più importante è forse questa Rosanna, che così era contenuta poi nello stesso album del 1982. Beh, insomma, di tanto in tanto vediamo anche qualche nozione di musica che riguarda ovviamente un po' il passato. Va bene, dai, torniamo a noi. Quali sono quelle espressioni o quelle parole che dite più spesso durante la giornata? Quelle che si possono dire, attenzione, ce ne sono molte effettivamente che non sono molto radiofoniche. Ciao, io uso spesso porca paletta durante il giorno, Daniela. Daniela, grazie per averlo condiviso con noi. Poi salutiamo chi dice buongiorno, l'espressione che uso più spesso è diavolo cane, penso sia radiofonicamente passabile, più o meno, dai. Per quel che concerne le frecce, come diceva appunto l'ascoltatrice di prima, le usano gli indiani. Christian, grazie, è vero, le usano gli indiani, va bene. Qualcuno dice ma che ti venisse così quella dissenteria acuta, questa è la frase che in macchina uso quando c'è maleducazione, ce lo dice Rosy. Rosy, sì, quando si è un po' maleducati in auto, effettivamente sì, quando vedi insomma qualcuno che fa qualcosa di un po' maleducato e di sbadato, magari capita insomma di dire determinate cose. Ciao carissimo, io dico spesso zio cantante, un augurio per una serena giornata. Perfetto, grazie, un abbraccio anche a te e... povero zio, ci fa anche il cantante tra l'altro, ma va bene, dai, questo è il nostro appuntamento di oggi, sono le 11:47, c'è la nuova canzone di Miley Cyrus, qui insieme a Lindsay Buckingham, quindi insomma i Fleetwood Mac per intenderci, la canzone è quella intitolata Secrets.

0: Anche il grande Lucio Dalla nel nostro appuntamento con la sua canzone Washington. Tra poco la linea passerà alla redazione per gli ultimissimi. Volevo salutare la Leti che effettivamente ci fa notare che poi ci sono i cambiamenti di espressioni, soprattutto quando ci sono dei bimbi, tipo di cactus, porca puzzola, eccetera, eccetera, che sono le correzioni dell'ultimo secondo quando hai un bambino e soprattutto in auto.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
4: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
0: Sono le 11:58.
6: Ticino News, giorno.
7: Dramma tra Faido e Leontica oggi. Parola alla polizia cantonale, spetterà le forze dell'ordine a ricostruire gli eventi iniziati con il ritrovamento di una donna uccisa dall'ex marito.
8: Meteo Svizzera mette in guardia sulle misure di risparmio della Confederazione. I tagli fanno aumentare i rischi operativi, ciò che comporterebbe previsioni meno precise e danni maggiori.
7: Tempo di bilanci per la spedizione Rosso Crociata dopo l'eliminazione ai mondiali di calcio. Da una parte l'orgoglio per il traguardo storico raggiunto, dall'altro l'amarezza per una semifinale che era alla portata di questa squadra.
8: Il meteo, nuvolosità estesa ma in gran parte asciutto con temperature massime sui 29 gradi.
7: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Lunedì 13 luglio al mio fianco Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
7: Dopo il femminicidio di Faido e la drammatica esplosione di Leontica che ha messo fine alla fuga del presunto autore, oggi è il giorno delle risposte da parte delle autorità bellinzona. Infatti in programma una conferenza stampa durante la quale Polizia Cantonale e Ministero Pubblico ricostruiranno la cronologia degli eventi, il dispositivo messo in campo e la collaborazione fra i diversi enti coinvolti. Sentiamo Francesca Facchiano.
9: Il caso che ha scosso il Ticino entra oggi in una nuova fase. Dopo l'uccisione di una donna di 56 anni giovedì sera nel parco della clinica di riabilitazione di Faido e la successiva esplosione di un'abitazione leontica, le autorità incontrano questo pomeriggio i media per fare il punto sull'intera vicenda. Sabato è arrivata la conferma che i resti umani rinvenuti tra le macerie appartengono al 59enne ricercato per l'omicidio della ex moglie, mettendo così fine alla caccia all'uomo. Al centro della conferenza stampa ci sarà la ricostruzione cronologica dei fatti, dal delitto di Faido all'intervento delle forze dell'ordine a Leontica, dove l'esplosione di venerdì sera ha distrutto l'abitazione proprio mentre gli agenti si stavano avvicinando, ferendone tre lievemente. Saranno inoltre illustrati il dispositivo operativo messo in campo, la collaborazione tra diversi partner intervenuti e i prossimi passi dell'inchiesta coordinata dal Ministero Pubblico. Un'occasione attesa anche per chiarire gli aspetti ancora aperti di una vicenda che ha profondamente scosso una comunità e colpito tutto il cantone.
8: Sulla scia di quanto accaduto, la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia chiede maggiori risorse nella lotta ai femminicidi. Secondo la Federazione è indispensabile rafforzare gli effettivi dei corpi delle forze dell'ordine, strumenti come i braccialetti elettronici infatti sono efficaci solo se vengono monitorati costantemente e se è possibile intervenire immediatamente in caso di allarme.
7: Ancora cronaca con la violenta lite, il cui video è divenuto virale sui social, avvenuta al Parco Cianni di Lugano, legata probabilmente al consumo e allo spaccio di droga, che ha causato il ferimento grave di un uomo e l'arresto di 4 persone. La capo di Castero Sicurezza, Carina Valenzano Rossi, sul Corriere del Ticino ritiene sia necessario cambiare approccio. La sua repressione, dice, non basta per contrastare il fenomeno della droga.
8: Per questo motivo propone di affiancare all'azione della polizia misure sociali come una maggiore presa a carico delle persone con dipendenze e la creazione di strutture dedicate, ad esempio le stanze del consumo già presenti in altre città svizzere. A suo dire, questi interventi permetterebbero di aiutare i tossicodipendenti e allo stesso tempo di agire con maggiore fermezza contro spacciatori e trafficanti che sfruttano la loro vulnerabilità. Le esperienze di città come Zurigo, Basilea, Berna e San Gallo dimostrano che questo modello può ridurre i danni legati alla droga e migliorare la sicurezza pubblica.
7: Sarebbe invece di 2 feriti, entrambi apparentemente non gravi, il bilancio dell'incidente avvenuto stamane attorno alle 9.45 in via San Gottardo a Castione. Stando a Rescue Media, un'auto che svoltava in un posteggio privato si è scontrata con una seconda vettura che circolava invece in direzione di Claro. Le 2 persone rimaste ferite sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Il traffico è rimasto perturbato per circa un'ora.
8: Meteo Svizzera mette in guardia sulle misure di risparmio previste dalla Confederazione. Il rischio è di previsioni meno precise e potenzialmente di danni maggiori. Robert Kretschmar.
10: Il pacchetto di sgravi messo a punto per il 2027 colpisce in pieno l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia. Parola del direttore di Meteo Svizzera, Stefan Uhlenbruck, che ha rilasciato un'intervista al Blick pubblicata questa mattina. I tagli non minacciano direttamente la sicurezza della popolazione, ma fanno aumentare i rischi operativi, spiega. Ad esempio, il rinnovo del radar è compromesso, ma se questi non verranno sostituiti in tempo, ci saranno previsioni meno precise e, potenzialmente, danni maggiori. Il direttore di Meteo Svizzera spera che l'estate torrida rafforzi la volontà politica di investire nei settori dell'ambiente e del clima. Più tardiamo ad agire, più i costi saranno elevati, avverte Uhlenbruck. Per quanto riguarda le temperature attualmente molto elevate, l'esperto ritiene che sia ancora troppo presto per dire se si manterranno tali. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha messo in guardia sulla fase intensa di El Niño. Tuttavia, conclude, non si può ancora affermare se avrà ripercussioni sulla Svizzera.
7: La tensione invece fra Stati Uniti e Iran continua a mettere a rischio la sicurezza nello stretto di Hormuz. Negli ultimi giorni diverse navi mercantili hanno attraversato lo stretto con i transponder spenti, evitando così di trasmettere la propria posizione, spostamenti che avvengono in un clima di forte instabilità dopo l'intensificarsi degli scontri appunto fra Stati Uniti e Iran.
8: Teheran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa sul cessate il fuoco nel Golfo Persico e avverte che se gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni assunti, anche l'Iran smetterà di attenersi all'accordo. Da Bruxelles intanto arriva un appello alla de-escalation. L'alta rappresentante dell'Unione Europea ha dichiarato che il cessate il fuoco non regge davvero e ha ribadito che la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz deve essere garantita senza ostacoli né pedaggi.
7: Lo sport ora, Alex Isenburg in studio. Ciao Alex, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Vien da dire un mondiale che da un lato è storico, dall'altro per la Svizzera lascia un po' l'amaro in bocca.
11: Sì, purtroppo l'uscita di scena dei rossocrociati, come era già successo nell'ultimo scontro con l'Argentina, è stato un po' amaro perché la Svizzera sicuramente ha dimostrato di poter tenere testa all'albiceleste. Sappiamo ormai il fattaccio che ha coinvolto Embolo ha un po' rovinato il tutto, è rimasto per l'appunto un po' di delusione perché i rossocrociati hanno disputato un buon mondiale nel complesso, in crescendo, e per l'appunto un quarto di finale che sembrava a un certo punto alla portata, e quel rosso lì purtroppo ci inseguirà a lungo. Ecco.
7: Domani cominciano le semifinali, viene da chiederti, sono le 4 migliori quelle che ci sono arrivati?
11: Allora ti rispondo con una statistica, anzi due. E probabilmente affermano che la risposta è sì, cioè è la prima volta nella storia in cui nei mondiali arrivano in semifinale le prime quattro del ranking FIFA, quindi statisticamente sono le più forti. La seconda, anche interessante, è successo soltanto altre due volte che tutte le semifinaliste abbiano già vinto un mondiale, in questo caso per l'appunto Francia-Spagna. Inghilterra-Argentina, si parte con Francia-Spagna, una sfida molto interessante. I francesi sono considerati probabilmente i favoriti assoluti del torneo, ma la Spagna per caratteristiche è forse la squadra che può metterli più in difficoltà, soprattutto a mezzo campo, cioè a metà campo con la proprietà di palleggio, di possesso palla di cui dispongono gli iberici. Per quanto riguarda Inghilterra e Argentina sappiamo anche dei precedenti storici leggendari, per cui davvero sono due semifinali molto interessanti. Chiudo magari con una notizia di attualità per quanto riguarda il mercato: Manzambi, che era indicato il prossimo giocatore del Newcastle, in realtà sembrerebbe aver firmato con l'Aston Villa, dunque altra squadra inglese. Le cifre più o meno sono le stesse di cui si parlava qualche giorno fa, dunque circa 60 milioni di euro.
7: Grazie Alex, è tutto per il momento. L'infotraffico ora.
2: L'infotraffico.
7: 3 chilometri di colonna in direzione nord al San Gottardo, attese di una ventina di minuti tra Quinto ed Airolo. Corsia Cupra aperta, entrata di Airolo chiusa in direzione sud, invece tra Amsteg e Göschenen code di circa 7 chilometri, attese di almeno un'ora e 10 minuti. Anche in questo caso l'entrata di Göschenen è al momento chiusa.
2: Previsioni del tempo.
8: Oggi nuvolosità estesa e solo poco sole, ma in gran parte asciutto. Verso sera nelle Alpi un temporale isolato è possibile, a basse quote temperatura massima attorno ai 29 gradi.

Sta ancora facendo un aperitivo e magari le patatine ci stanno e come. Allora, più tardi nel corso di quest'ora avremo la possibilità di regalarvi due biglietti per un bel concerto al Parco Ciani di Lugano, quindi insomma una cosa nell'ambito di quello che è il Long Lay Festival, quindi vi daremo la possibilità di vincerlo, basterà mandarci un messaggino WhatsApp, ma di questo poi ne parleremo anche nei prossimi minuti.

Never Too Much, questa canzone di Paul Russellberg, Never Too Much, era del grande Luther Vandross, ripresa, insomma c'è il campione in questa canzone nuova, rifatta recentemente con questo pezzo che abbiamo voluto risentire. Allora, oggi 13 luglio, facciamo gli auguri a tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, un compleanno, un anniversario, anzi magari fatevi sentire, insomma nel caso ci fosse qualcosa, volete fare degli auguri speciali a qualcuno, siamo qui anche per questo. Però è una data importante per quanto riguarda la musica, perché il 13 luglio del 1985 c'è stato il Live Aid, un giorno entrato nella storia appunto della musica per questi due concerti, uno a Londra e uno a Filadelfia, con oltre 70 artisti e una raccolta fondi senza precedenti per l'Etiopia. E tuttora credo che sia la performance, per esempio, dei Queen e di Freddie Mercury che viene considerata ancora oggi una delle migliori esibizioni di sempre, insomma, che ha caratterizzato un pochino la musica. E come non ricordarlo, insomma, quelli che hanno vissuto quel periodo, era l'85, poi magari qualcuno lo ha rivisto anche su videocassetta, perché ai tempi andavano anche le videocassette, magari qualcuno l'avrà anche rivisto, che ne so, in rete da qualche parte. Però insomma, se non l'avete mai visto, il Live Aid è qualcosa che ha a che fare con la musica. Poi 70 artisti, e che artisti, ragazzi, parliamo in assoluto dei migliori. E in quel caso una delle migliori performance fu proprio quella dei Queen.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.

0: Non lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive, insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.

0: Beautiful Monster con Ne-Yo, uno dei suoi successi importanti. Siamo dovuti tornare indietro al 2010 per andare a ripescare qualcosa appunto di Ne-Yo. Aggiornamento piuttosto importante per quanto riguarda la viabilità, perché la galleria del Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Traffico fermo tra Quinto e Airolo, la corsia Cupra è aperta, il traffico fermo anche tra Hersfeld e Göschenen. Queste sono le info che ci arrivano da Via Suisse. A proposito di compleanni, invece, prima ci siamo dimenticati di dire oggi è il compleanno del grande attore Harrison Ford, che lo ricordiamo per essere l'Indiana Jones per eccellenza. Insomma, 84 anni oggi, nasceva proprio nel 42, era il 13 luglio, quindi buon compleanno a lui. Non ci sono altri artisti, stavo dando un'occhiata, altri artisti importanti non ne vengono segnalati, però ci sono i nostri ascoltatori, effettivamente, che ci sarà qualcuno che compie gli anni oggi, ma sicuro, dai. Intanto volevo chiedervi un'altra cosa, perché quando si ha la possibilità magari di stare a casa, di stare tranquilli, di non essere al lavoro, di avere del tempo libero e magari trascorrerlo in casa, qual è quel posto preferito della vostra casa? Quella stanza, quel che ne so, potrebbe essere il giardino, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, potrebbe essere la cucina. Ci sarà un posto, perché ognuno di noi ha una parte preferita della propria casa, no? E quindi dove magari riesce a stare meglio, dove si sente meglio, dove si sente tranquillo. Beh, raccontatemelo, dai. Qual è il vostro preferito di casa vostra? In questo periodo, per me, casa mia, la cantina. Forse perché è un pochino più fresca delle altre stanze, non lo so, però raccontatemi qual è quella stanza della vostra casa che vi fa star bene, dai.
1: You got a

Jason Derulo e la sua canzone intitolata One to One Me, che si è riprodotto indietro di un bel po' di anni, era 2015 quando usciva questa canzone. Allora, vediamo se c'è qualche aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Ricordiamo che sulla A2 in direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 4 km, la corsia preferenziale Cupra è aperta, e ricordiamo anche che la galleria del Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni perché c'è un veicolo in avaria. Va bene, torniamo a noi, vi stiamo chiedendo qual è quel posto preferito della vostra casa, quello che insomma dove quando siete a casa vi state molto molto meglio. Saluto che mi scrive il letto. Sì, in effetti è vero, quando si riesce a riposare è proprio una cosa meravigliosa. Qualcuno dice il bunker, che è bello fresco. Eh sì, come dicevamo noi, appunto la cantina prima, il bunker ci sta. Saluto anche chi dice ciao, il mio posto preferito quando sono a casa è il divano, il letto ovviamente con Netflix e aria condizionata, la fortuna di averla in tutta la casa tutto il giorno. Beh, insomma sì, in effetti in questo periodo fa proprio la differenza, in questi giorni se ne rendiamo proprio conto di quanto sia importante. Va bene, dai, continuate a raccontarcelo, intanto con noi c'è Robbie Williams.

0: Radio 3 D'estate. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

La voce di Billy Joel, la sua canzone, quella intitolata Uptown Girl, questa è la versione originale, perché poi ne è uscita un'altra successivamente, però insomma questo rimane il pezzo importante per quanto riguarda uno dei cantautori americani che nel corso della sua carriera ci ha regalato un sacco di cose belle, ancora oggi tra i più importanti. 12:46, volevo salutare chi mi dice: ciao Valerio, io sono casalinga e come i topolini conosco tutti i miei perimetri, una volta pulita e in ordine tutti i posti sono buoni per rilassarsi. Questo perché stavamo chiedendo qual è il posto preferito della vostra casa, ci state rispondendo in tanti, effettivamente è bella questa cosa, perché è carino, ognuno ha il proprio angolino, la propria stanza, eccetera eccetera. Saluto chi dice: ciao, il posto che preferisco di casa è a casa del mio compagno, soprattutto la sua bellissima sedia da gaming di fronte al finestrone che dà sul balcone, ma anche il balcone e il lettone non mi dispiacciono. Ecco, perfetto, grazie per averlo condiviso con noi.

Si chiamano The Bauza, la canzone di quella intitolata Addicted to Your Love, direttamente dal nord Europa loro, e sono tra i produttori più interessanti di questo ultimo periodo, con questa canzone non solo, insomma. Va bene, 12.52, volevo salutare chi mi dice il posto che mi piace di più di casa mia è il mio bagno, lì mi rilasso. Ok, benissimo. Eh sì, ognuno ha il proprio posto dove ci si rilassa in qualche maniera. Qualcun altro mi dice, ciao Vale, sicuramente lo studio dove riesco a ritagliarmi un attimino di tempo. È vero, ci sono quegli angolini che magari vengono trasformati in studio, oppure è proprio il proprio studio che avete in casa, quindi ci sta alla grande. Va bene, se volete continuate a raccontarcelo, dai, intanto tra poco daremo la linea alla redazione. Qual è il posto preferito della vostra casa? Attenzione, perché come dicevamo prima, tra non molto regaleremo due biglietti per questo concerto al Parco Ciani di giovedì, se non vado errato, sì, del 16, ecco sì, quindi giovedì. Va bene, intanto Daddy Lo e John Oates che ci riportano esattamente al 1981. Questa è Private Eyes.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio

0: Free raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Sono le 12:58.
3: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. Dramma Faido Leontica. I funzionari di polizia svizzeri chiedono più risorse per lottare contro i femminicidi. Nel pomeriggio intanto è prevista una conferenza stampa da parte delle autorità. Barbara Veneri.
6: La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia si è espressa dopo quanto accaduto tra Faido e Leontica. Una donna è stata trovata morta, l'ex marito, il principale indiziato ora deceduto, è stato rinvenuto tra le macerie di una casa esplosa. Secondo la Federazione è indispensabile rafforzare gli effettivi dei corpi di polizia. Gli strumenti di protezione più moderni, come i braccialetti elettronici, possono infatti essere realmente efficaci solo se vengono monitorati attivamente 24 ore su 24 e se è possibile intervenire immediatamente in caso di allarme. L'appello alla politica e alle autorità competenti è quindi quello di mettere a disposizione le risorse necessarie per lottare contro i femminicidi, possibile solo con personale sufficiente e una chiara strategia nazionale. La federazione si è infine detta profondamente colpita dagli eventi nel corso dei quali anche 3 agenti sono rimasti feriti. Un intervento che, si legge in una nota, dimostra come i poliziotti operino quotidianamente in condizioni imprevedibili.
5: Le audizioni sull'incendio della Costellation di Gran Montana riprendono domani con l'ex vicepresidente di Chermignon, nuovo imputato. Giovedì sarà interrogato per la seconda volta invece l'ex sindaco Jean-Claude Savoy, che in precedenza si era avvalso del diritto di non rispondere. Il 28 luglio sarà ascoltato anche l'ex responsabile della sicurezza del comune. Tutti gli imputati sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Jessica Moretti risponde inoltre di falso in atto pubblico. SkyGuide conferma il piano di riduzione di circa 200 posti di lavoro entro il 2027 per risparmiare 51 milioni di franchi. Circa la metà dei 220 esuberi annunciati a maggio avverrà tramite licenziamenti, mentre una parte sarà assorbita da pensionamenti anticipati e dimissioni volontarie. I licenziamenti saranno accompagnati da un piano sociale e l'azienda afferma che continuerà ad informare pubblicamente sui prossimi sviluppi. Nel fine settimana i prezzi dei carburanti in Svizzera sono aumentati dell'1,7% secondo il Touring Club Svizzero. Attualmente un litro di benzina costa in media 1,84 franchi la 95, 1,95 franchi la 98, il diesel ha toccato i 2 franchi. Rispetto a fine febbraio i prezzi sono aumentati di circa il 10-12%, anche se restano inferiori ai picchi registrati tra aprile e maggio.
4: L'infotraffico.
5: Andiamo sulle strade, traffico intenso tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda, 5 km di colonna invece tra Quinto e Airolo, ritardi di circa 50 minuti, 7 km invece nella direzione opposta, 1 ora e 10 l'attesa.

0: Serena Brancale, Levante, Delia Buglisi e questa Al mio paese, chissà perché solo a me, non so se solo a me, ogni volta che sento questa canzone mi viene in mente quest'altra qui che fa così.
1: Io casa mia, ammoniaca di
0: è uguale, è identica praticamente. Secondo me un po' di ispirazione c'è presa dalla pubblicità di quel detersivo lì. Vabbè, insomma. Bello, bello. Però è canzone che sta veramente avendo un enorme successo, quindi insomma abbiamo voluto anche risentirla nel nostro appuntamento. Siamo ufficialmente entrati in quella che è l'ultima ora. Volevo salutare al volo, vediamo un attimo. Giovanni che mi diceva, ciao, sono Giovanni. Il mio posto ideale a casa è sul divano davanti al clima ad ascoltare Radio 3. Beh, questa è una bellissima cosa, in questo periodo ci sta alla grande. Grazie, questo perché vi stiamo chiedendo qual è il vostro posto preferito di casa vostra. Saluto anche chi dice la mia sala cinema. Che bello, ragazzi, la sala, cioè avere la sala cinema a casa, ma pensa che roba, mi piace da morire questa cosa. E vabbè, insomma, è chiaro, questa è una cosa molto bella e immagino che sia preferita proprio per questo motivo, insomma, perché sala cinema, bello, bello, bello. Va bene, dai, arriva anche Bruce Hornsby and the Range con questo pianoforte che è rimasto un po' nella storia, canzone che poi ricorderete anche in una versione successiva, ha ripreso il campione anche da Tupac Shakur. In questo caso è The Way It Is di Bruce Hornsby.

La voce di Fulminacci, la sua canzone, quella intitolata Stupida Sfortuna, un altro dei successi di Sanremo che ci stiamo portando dietro ormai da qualche mese a questa parte, insomma una di quelle che è rimasta, insomma, tra le canzoni carine. Sulla A2, per quanto riguarda la viabilità di reazione Chiasso tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Borgeda, c'è colonna, in questo momento il traffico è congestionato. Ricordiamo che sulla A2, sempre però in direzione nord, da Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata e sta creando, insomma, un po' di colonna. Vi terremo comunque costantemente aggiornati, tra non molto giocheremo, attenzione. Tra pochissimo.

0: giornata e Radio 3 te le suona.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: Nei fiumi, la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
1: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Ed Sheeran nella sua Shape of You, tra i singoli di successo per quanto riguarda questo artista che abbiamo voluto risentire. È arrivato il momento di regalarvi due biglietti per questo concerto che ci sarà a Long Lake esattamente il 16 luglio, quindi giovedì, con la possibilità di assistere a questo spettacolo della Delio Valdés e la Combi. Sono praticamente un'orchestra di cumbia di Buenos Aires e l'altro gruppo tra ispirazioni delle musiche popolari dell'America Latina, quindi sarà una serata sicuramente da non perdere. Allora metto la sigla, poi vi dico cosa dovete fare. Ah, così è la sigla? Aspetta, è questa.
1: Il gioca e vinci estivo.
0: Ecco, il gioca e vinci estivo, la possibilità, come dicevamo, di portarsi a casa questi due biglietti per assistere allo spettacolo. Cosa dovete fare? Ve lo dico subito, perché prima abbiamo messo la canzone di Ed Sheeran. Dovete scrivermi tramite WhatsApp allo 079 449 9537 di che nazionalità è Ed Sheeran. Ve li do io le tre possibilità: è svedese, è statunitense o è inglese? Dai, 079 449 9537 e tra i messaggi che arriveranno ne sceglieremo uno che ovviamente si porterà a casa i due biglietti per il concerto che ci sarà al Long Lake Festival al Parco Ciani giovedì sera, da non perdere, mi raccomando. Quindi, che nazionalità? Svedese, Stati Uniti o Inghilterra?

I Touch and Go con questa Who'd You, è molto coinvolgente il sound di questo pezzo, davvero incredibile per quanto riguarda questa formazione nel 1998, una delle canzoni importanti di quel periodo lì. Allora, torniamo a noi, perché stavamo premiando, insomma, chi si porta a casa i biglietti per assistere al concerto del Long Lake Festival direttamente al Parco Ciani con la Delio Valdés e la Combi, tutto questo giovedì sera al Room Festival, ed è stato Aaron di Pregassona che è stato tra quelli prescelti, insomma, che mi ha mandato il messaggino. La risposta esatta era inglese, perché la nazionalità di Ed Sheeran è inglese, appunto, avevamo detto svedese, americano, eccetera eccetera, o inglese, è inglese, giusto. Ecco, lui andrà a vedere il concerto, ce ne sono altri e poi di biglietti, quindi da non perdere nelle prossime ore gli appuntamenti con la vostra radio preferita, che vi dà la possibilità di andare ai concerti gratuiti. Ora la nuova degli U2.

0: La voce è quella di Beyoncé, la sua canzone è quella intitolata Deja Vu. Proprio l'altra sera, per i festeggiamenti insomma dei 30 anni di carriera di Jay-Z, ha tenuto questo concerto a New York, un concerto dove c'erano un sacco di ospiti, ovviamente c'era anche Beyoncé, ma la cosa bella che in alcune canzoni al pianoforte c'era la figlia di Beyoncé, di appunto Jay-Z, e Blue Ivy mi pare si chiami, una cosa del genere, e niente, suonava lei, quindi una cosa molto carina. C'erano anche tanti altri ospiti, per esempio c'era Rihanna, insomma tanti personaggi che hanno preso parte ai festeggiamenti per i 30 anni di carriera appunto di Jay-Z.
1: Questa è Radio 3i, telesuona Radio 3i.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Che meraviglia, rimane una delle canzoni più belle degli Eurythmics a parere personale, ci mancherebbe. There Must Be an Angel, poi ha contribuito anche al grande successo di questa canzone, anche quella solo di armonica, insomma, questo, perché era Stevie Wonder che la suonava. E tra l'altro raccontava Annie Lennox che durante le prove effettivamente lei era molto emozionata per avere davanti un mito come appunto Stevie Wonder che suonava per lei in questo pezzo, e a un certo punto Stevie Wonder si inceppò, nel senso che fece un piccolo errore e scoppiò a ridere, e quindi da lì che nacque questa canzone molto molto allegra e ne venne fuori così molto giocosa. Beh, questi sono piccoli aneddoti legati a questo pezzo che rimane uno dei pezzi importanti della storia della musica, ma soprattutto della storia degli Eurythmics. Ora c'è la nuova canzone di Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

La canzone di Shakira e Burna Boy, quella intitolata Dai Dai, la canzone dei mondiali che ascolteremo ancora per qualche giorno, visto che insomma il 19 poi termina un po' tutto. Va bene, era anche la penultima del nostro appuntamento di oggi, grazie per essere stati con noi. Tra poco Ruben a continuare il pomeriggio, io torno domani a partire dalle 11. Da Valerio è tutto, vi abbraccio, ciao!

0: Questa è Radio 3i. Garage Maffei non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffei a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Le 13:58.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. Domani riprendono gli interrogatori per far luce sulle responsabilità legate all'incendio di Capodanno che costò la vita a 41 persone. Alessandro Cocca.
10: Le indagini sulla tragedia del Costellation entrano in una nuova fase. Domani sarà interrogato per la prima volta il 15° imputato dell'inchiesta, l'ex vicepresidente del comune di Chermignon, che nel 2015 presiedeva anche la commissione antincendio. Gli inquirenti vogliono chiarire quale fosse il livello di conoscenza e di controllo delle autorità comunali sui lavori eseguiti nel locale quando Jessica e Jacques Morettini assunsero la gestione oltre 10 anni prima della notte del rogo. Giovedì toccherà invece all'ex sindaco Jean-Claude Savoy, convocato per una seconda audizione. Nel primo interrogatorio lo scorso maggio aveva scelto di non rispondere alle domande dei procuratori. Il calendario delle audizioni proseguirà poi il 28 luglio con l'ex responsabile della sicurezza del comune di Chermignon. Al momento tutti gli imputati devono rispondere delle accuse di omicidio colposo, lesioni personali colpose, incendio colposo. Per Jessica Moretti si aggiunge anche l'accusa di falso in atto pubblico contestata dopo la sua ultima audizione.
9: Torna a crescere il prezzo di benzina e diesel dell'1,7% nel fine settimana secondo i dati diffusi dal TCS. Attualmente il costo di un litro di benzina senza piombo si attesta a 1,84 franchi, mentre il diesel viene venduto a 2 franchi al litro, ad ogni modo distanti dai massimi toccati negli scorsi mesi. Il governo svizzero partecipa a un'iniziativa per la ricostruzione precoce di Gaza lanciata dalla Commissione europea. Vi hanno preso parte altri 12 governi nazionali. Il sostegno finanziario al momento di 817 milioni di franchi, ma sono già stati annunciati nuovi impegni finanziari. Verranno coordinati progetti per ripristinare i servizi essenziali dalle infrastrutture idriche alla gestione dei rifiuti. In chiusura si riunisce oggi a Parigi la coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. Il vertice avrà al centro il sostegno a Kiev. La coalizione si è data pronta a fornire le garanzie di sicurezza non appena sarà scattato il cessate il fuoco sul terreno.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
12: Infotraffico.
9: Traffico bloccato per 5 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Si prevedono ritardi fino a 50 minuti. Difficoltà al traffico anche ancora sulla 2, ma in direzione sud tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda. Infine, via Swiss ci segnala rallentamenti tra Cadenazzo e Quartino.
13: Radio 3 ti presenta Granita.
7: Eccoci ben ritrovati, buongiorno, buongiorno, come state? Ciao Barbara, la redazione tornerà tra poco meno di un'ora a tenerci sempre super informati. E voi come state? Il nostro pomeriggio continua, sarò con voi fino alle 17. Tanta musica, abbiamo anche diversi giochini per vincere i biglietti per il ROM Festival, quindi questa rassegna all'interno del Long Lake Festival, che chiaramente colora e dà ritmo alla città di Lugano durante tutto questo periodo. ROM Festival, magari un pochettino più ricercato, ottimi, ottimi concerti, e quindi se ascoltate la radio potreste vincere degli ingressi per andare così in queste serate di calura, una buona scusa per uscire, andare a farvi un giro in centro, ascoltare un po' di ottima musica, incontrare un po' di gente, magari chissà anche l'anima gemella, bervi qualcosina. E così è l'estate, no? È per quello che è fatta anche l'estate, con queste serate lunghe, belle calde, che si può stare un pochettino in giro senza particolari rimpianti. Tanta ottima musica anche nel pomeriggio di Radio 3 con La Granita, e noi partiamo subito con una canzone di Bon Jovi. Qua era già in questo millennio, perché solitamente magari lo conosciamo con delle canzoni un pochettino più vecchiotte, invece qua no, era il 2002, partiamo con Everyday, questa, cioè, quando arriva Bon Jovi ti dà sempre la carica, ti crescono anche un po' i capelli, no? Un po' cotonati anni 80.

Every Day dal 2002, così che arriva come una potenza con la sua voce, ecco, dimenticato. Fa tutto più caldo oggi, quando fa caldo il cervello rallenta, quindi è normale se siamo un pochettino rallentati nei ragionamenti, si fa sempre più fatica. Qua difatti non avevo aperto le basi, che così posso dare un po' di contorno alla nostra diretta radiofonica. Come detto, tra poco andremo a giocare per il ROM Festival, quindi telefoni alla mano, il numero è sempre quello, 079-449-9537. Si giocherà via WhatsApp, così anche quelle che sono in ufficio, che così un po' da scondon vogliono partecipare senza farsi beccare, perché magari sei in ufficio, non è che puoi proprio uscire, andare a telefonare, chiamare la radio, tutte queste cose qua. Quindi si giocherà via WhatsApp e anche voi potete tenerlo lì, senza farvi beccare troppo velocemente, tac tac, si va e potete partecipare. Adesso invece arriva lei, Malika Ayane, con una possibilità.

0: Malika Ayan, una possibilità, questa bella bella canzone. Noi siamo pronti ad andare a giocare. Aspettate, devo mettere a posto le cuffie perché c'è qualcosa che... Ecco, ok, adesso funziona, funziona meglio. Andiamo!
1: Il Gioca e Vinci estivo.
0: Dunque, mano ai telefoni 079-449-9537. In palio due entrate per il concerto di Mary Frost più Leo Middea di domani sera alle 20 nella cornice del Rom Festival, quindi martedì 14 luglio. La mia domanda è abbastanza semplice, trovate tutte le risposte, le trovate se andate a cercarlo. Voglio sapere qual è la location del Rom Festival, e la location è storica, da quando c'è lo si fa lì. Quindi allo 079 449 9537, qual è la location del Rom Festival? In palio due biglietti per il concerto di domani sera alle 20. Vi do tempo 4 minuti 25, ovvero il tempo di questa splendida canzone dei Guns N' Roses, che dal 1987 arrivano con la loro Paradise City.

Guns N' Roses, Paradise City, era il 1987, dicevamo, e la Franci è quella che è stata più veloce per vincere questi due biglietti per il Rom Festival, il concerto di domani sera, Mary Froese, più Leo Middea al Boschetto del Ciani, era quella, è la domanda, dove si svolge il Rom Festival, esattamente, proprio lì al Boschetto Ciani. Noi quindi, adesso Franci, raccolgo i tuoi dati, poi i biglietti per, anche per tutti quelli che hanno vinto, si giocherà ancora dopo tra l'altro, sono da ritirare direttamente in cassa dalle 18.30 fino all'inizio del concerto. Voi potete andare là, date nome e cognome e sarete sulla lista come i veri VIP praticamente. Questo è bello, non bisogna stamparli, non bisogna buttare via carta per niente, va via tutto così tranquillo, easy easy come dicono anche negli Stati Uniti. Noi continuiamo con la musica, adesso è il momento di lui, Jovanotti, che qua con i Neri per caso canta I Love You Baby.

Bella questa riedizione, Giovanotti con i Neri per caso. Noi adesso ci ascoltiamo ancora una canzone, poi andiamo velocemente in pubblicità. Dopo, così volevo tirare fuori un argomento che sta attanagliando sempre più persone quest'estate, e così andremo a vedere che cosa dicono anche gli esperti di queste cose. Poi magari anche voi avete la vostra personale ricetta per sopperire a questa mancanza, possiamo chiamarla così. Non vi dico altro, ma ne parliamo più tardi.

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Dal 9 al 26 luglio Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Michael Jackson e Justin Timberlake. Andiamo velocemente sulle strade perché ci sono 4 chilometri al portale sud del San Gottardo, quindi il raccordo autostradale in entrata ad Airolo è chiuso, sappiatelo. Inoltre via Santi Orione e Guanella a Tesserete in entrambe le direzioni è chiusa a causa di un incidente. Speriamo niente di grave, che si risolva il tutto più velocemente possibile. Quello che, di cui volevo parlare in questa prima parte del nostro appuntamento così estivo assieme è un fenomeno del quale magari siete stati colpiti, non sapete nemmeno identificarlo, ma io stesso, no, farei fatica, ho dovuto leggere per capire che effettivamente esiste, e dovete sapere che siete in tanti e in tante a soffrire di quello che gli esperti definiscono la solitudine estiva. Per andare così sull'inglese, visto che questi termini, questi studi arrivano anche spesso dai paesi anglosassoni, viene definita summer blue, quindi un disagio emotivo stagionale. Allora, prima di tutto non abbiate paura, non è qualcosa di gravissimo, ma può essere superato. E in che cosa consiste questo fenomeno? Beh, la solitudine estiva è quel senso di esclusione, quel senso di vuoto che si prova quando si è costretti a rimanere in città. Si è costretti a rimanere a casa, vuoi per lavoro, vuoi per altri motivi, mentre amici e conoscenti partono per le vacanze. E attenzione, qua arriva anche la prima soluzione per evitarlo. Il senso può essere, questo senso di esclusione può essere così ingigantito dal confronto, dalle esperienze altrui sui social, cioè quando si vedono le foto, no? Tutti in vacanza, destra, sinistra, bello, bellissimo, e dici ma no, ma dai, ma io sono qua, e ok, va bene, però dovete sapere che tante persone vanno in vacanza solo per mettere foto sui social praticamente, no? Cioè non se la godono neanche più, devono andare a fare il post perfetto, quindi già questo qua è un modo di vederla da un altro punto di vista, come dicono gli esperti. Ma di altri metodi così per sconfiggere, per convivere con questa sensazione, no? Per vederla sotto un'altra luce, ne parleremo tra poco. Ci ascoltiamo ancora una canzone, e la musica tra l'altro aiuta a superarla. Qua Benji e Fede con la loro Dove e Quando. Era il 2019.

0: Rabe de Palo con La Flaca, era il 1996 quando usciva questa canzone, e così stavamo addentando quell'argomento che gli esperti definiscono summer blues, ovvero questo senso anche di inadeguatezza, pure di esclusione, non ce la farò mai a dirla quella parola lì, estiva, che è aggravata spesso dal confronto, anche involontario, perché non è che si vanno proprio a cercare le cose, ma siete già un po' così, fa caldo, non riesci a ragionare, apri la pagina di Instagram, che è, e vedi che sono tutti al mare, tutti che stanno bevendo delle grandissime noci di cocco con sull'ombrellino, e dici ma io devo restare qua, cioè c'ho vacanza tra 3 mesi o quest'anno, non so, per vari motivi non posso andare al mare. Ma non preoccupatevi, perché bisogna provare a ribaltare questo punto di vista. Prima di tutto, tra l'altro, dietro a una foto sui social si nascondono varie cose, cioè non è che tipo l'estate è tutta così come è cristallizzata in quella foto. Vuoi che quella noce di cocco che te vedi è stata pagata l'impossibile, hai dovuto scottarti i piedi per andare a prenderla. Alla fine non è nemmeno poi così buona magari, e quindi tutto però per fare la foto che sembra una roba bellissima, micidiale, fantastica. Ecco, quindi questa qua è la prima cosa, ribaltare il punto di vista, dicono gli esperti, anche perché dicono rimanere in città o in questo caso in Ticino può essere un'opportunità, può diventare un'opportunità preziosa per recuperare ciò che non viene fatto durante l'anno, e di conseguenza fare determinate, non so, se siete sempre detti devo leggere quel libro, ok, prendiamolo, ritmo più leggero, il weekend, anche se non c'è in giro nessuno, prendiamocelo con calma, riposiamo un pochettino, leggiamo il nostro libro. In più adesso fa anche tanto caldo, quindi si va a cercare un pochettino di refrigerio, magari una passeggiata in montagna, ci sono dei giri che si possono fare anche da soli, si può andare anche a leggere in altura, perché no, cioè si prende la macchina o i mezzi pubblici, si va da qualche parte, rispettivamente, non so, visitare anche dei musei che sono aperti alle nostre latitudini. Oppure, visto che giochiamo anche con il Rom Festival, andare a cercare quegli eventi, e ce ne sono parecchi anche in Ticino, perché se c'è in Ticino non c'è niente da fare, non ci sono eventi, non c'è niente. No, ce ne sono, magari andate così, sentite anche quell'amica, quell'amico che è restato qua, oppure non so, collega di lavoro, passate una giornata, una serata così tranquilla, e vi godete un po' anche la nostra regione. Quindi queste qua sono, diciamo, anche i consigli degli esperti. Ma voi ne avete di consigli? Cioè, come fate quando vedete, o siete persone che ci restano mai quando vedete sui social che qualcuno è in vacanza e posta delle cose che sembrano bellissime, cioè tipo la sdraio fronte mare, poi però non senti tipo il rumore di tutti quelli che corrono, la sabbia nel costume è fastidiosissima, insomma ci sono anche aspetti che dalle foto non escono, non ci sono, sembra tutto rose e fiori, ma magari non è sempre così. Ci separiamo brevemente.
1: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotrice ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotrice, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotrice, la grandine passa, la qualità resta.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Un altro modo appunto di combattere quella depressione estiva, chiamiamola così, anche se non è una vera e propria, quella sensazione di dire ma perché tutti sono in vacanza, io no, ci si può anche concentrare su degli obiettivi propri, che così non sei condizionato dagli altri, o meglio non c'è le grigliate, non c'è magari gli aperitivi per un paio di settimane, che poi non dura tutta l'estate, ma poi i conoscenti tornano, cioè, però magari quelle due settimane lì prendi la palla al balzo e dici, insomma, faccio un pochettino di dieta, rispolvero due o tre cose se il tempo lo concede, dico quello meteorologico, perché magari mettersi a fare ordine in casa con 32 gradi di fuori, un pochettino caldo, però si riesce così a sistemare due o tre cosine, no? Oppure c'hai, non lo so, quel sacchetto di vestiti che hai fatto ordine nell'armadio, che è ancora lì, che ti guarda impolverato, riesci a portarlo al centro di raccolta e mettendo a posto un po' di cosine anche a casa, nella propria vita, facendo un po' di ordine, riesci a così schiarire un po' il cervello, e questo sicuramente fa bene a questa sorta di depressione estiva, a cacciarla via, no? A imparare a conviverci, e farsene ragione, la gente va in vacanza, noi non ci siamo adesso, ci andremo poi più in là, è anche quello da dire, magari c'è chi si fa vacanza, dici, per un dovere del lavoro piuttosto che riuscirò a fare le vacanze a ottobre, però a ottobre saremo tutti qua a lavorare e te sarai in vacanza e dissi che ti invidieremo, se proprio vogliamo metterla su quel piano, che è un piano sbagliatissimo, bisogna vivere il momento.

rumori più pesanti, non sto parlando assolutamente del sottoscritto, che l'unico problema che c'è è la regolazione dell'aria condizionata, che è una brutta bestia perché ce l'abbiamo sopra la testa e di conseguenza se la imposti troppo forte ti arriva giù come un'ascia, come una scure sul collo e poi resti lì bloccato. Se è troppo bassa inizia a crearsi una sorta di clima da foresta tropicale anche qui. Tra poco poi ancora un paio di canzoni, ma giocheremo ancora con il Rohan Festival. È un pomeriggio dedicato al gioco questo qua di lunedì, bisogna partire così. Il lunedì è sempre difficile, in più quando fa caldo, gli altri sono in vacanza, magari c'è anche un po' di lavoro in più da fare perché i colleghi sono via o non riesce a raggiungere determinate persone. Che penso num, che così potete anche godervi qualche concerto serale molto molto bello nella cornice di Parco Ciani del Boschetto. Noi continuiamo con la musica, adesso arriva Coez.

I Wanna Dance With Somebody, lei Whitney Houston, la sua voce meravigliosa qui su Radio 3 alle 15.14 di questo 13 di luglio. Aspettate che forse è arrivata una news riguardante il traffico, no, ma è sempre la solita, c'è un pochettino di traffico tra Cadenazzo e Quartino, così come sulla A2 in direzione nord, ci sono già i primi vacanzieri d'Oltralpe che rientrano, 3 chilometri al San Gottardo, ritardi fino a una mezz'oretta. Ricordiamo che il raccordo autostradale di Airolo è chiuso in entrata. Ci sono ancora problemi anche a Tesserete tra via Santi Orione e Guanella a causa di un incidente avvenuto in precedenza, almeno Via Swiss ci segnala ancora che diciamo La questione è ancora aperta per Via Swiss, dopo vedremo se arriva poi una smentita ufficiale. Adesso vogliamo fino a Los Angeles e lo facciamo con Blanco. Vado a

Blanco con Los Angeles, e tra poco torneremo a giocare, quindi tenete lì i cellulari, gli smartphone sotto mano e preparate il nostro numero WhatsApp, 079 449 9537. Ci ascoltiamo ancora una canzone, ci separiamo brevemente e poi dopo la pubblicità si gioca, si vince ancora per andare al Rome Festival, un altro concerto questo giro, e la domanda sarà a tema.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: questa Happy di Pharrell Williams, che aveva anche innescato una sorta di fenomeno virale nel 2013, dove tutti facevano i balletti, riprendevano la canzone, erano stati fatti anche qui in Ticino. E noi adesso andiamo, torniamo a giocare.
1: Il Gioca e Vinci estivo.
0: Allora, si gioca sempre con il Rum Festival, che si inserisce all'interno del Long Lake Festival, per il concerto del 15 luglio, quindi di mercoledì. Motta, piano, quindi pianoforte, e Mille, che si contenderanno il palco del Boschetto Ciani. Una semplice domanda, visto che Motta suona il pianoforte, volevo andare un po' così a fare il venale, venalissimo, ma... Secondo voi, si risponde sempre su WhatsApp, questa qua ci avrà tre opzioni di risposta. Quanto costa? È vero che ad alcuni pezzi non si può dar prezzo, e se trovi l'acquirente giusto puoi sempre così strappare un prezzo più alto, ma a livello di listino, quanto costa il pianoforte attualmente in commercio più caro al mondo? A, 1,2 milioni di dollari, B, 2,5 milioni di dollari, oppure C, 960 mila dollari. 079 449 9537, in palio due biglietti per il concerto del Rum Festival del mercoledì. Vi do tempo, 2 minuti e 56 di Benson Boone, e poi troviamo il vincitore o la vincitrice.

0: Kafka.
1: Lui, Benson Boone, e ci porta così alle 15.32. Il più veloce è stato Jarno. Adesso ti raggiungo, nome e cognome, che così poi andrà direttamente in, in lista e potrai andare a vedere il concerto di questo mercoledì all'interno del Rom Festival, quindi al Boschetto Ciani, dove si esibiranno Motta, Piano e Mille, che insomma si alterneranno sul palco. Sarà una serata di splendida musica. Ma la domanda era quella: quanto costa il pianoforte attualmente in commercio da listino più caro al mondo? E la risposta era proprio la B: 2,5 milioni di dollari. Una cosa micidiale. Allora, parere personale, anche un po' kitsch da vedere, quel, cioè, bello, ma non me lo metterei in casa, diciamo. Questa edizione pitturata a mano da un artista, Paul Wise, creata dalla Steinway & Son di New York, che loro sono famosissimi per aver creato alcuni tra i pianoforti più famosi al mondo per i migliori musicisti al mondo. Questa specifica edizione, appunto, è tutta decorata, è impreziosita anche con dei metalli preziosi. Pensate che sulle gambe ci sono anche degli orologi a cucù, e poi è tutto decorato come fosse una mostra d'arte, quindi su tutto il contorno del piano ci sono le persone che guardano alcuni dipinti. Insomma, è una vera e propria opera d'arte da museo, e costa la bellezza di 2,5 milioni di dollari. Dollaro più, dollaro meno, magari fanno i saldi estivi, vi tirano giù qualcosina, un 10%, che è quelle cifre lì, comunque non è male, non è male. Adesso vado dal vincitore a prendere i dati. Noi continuiamo con la musica e arriva lei, Anastasia, dal 2001 con la sua Pay My Dues.

questa era una delle canzoni che aveva reso famosa Anastasia a livello mondiale proprio a inizio anni 2000. Adesso un tormentone invece di qualche anno dopo, perché era il 2007, quando Tiziano Ferro usciva con questa E Raffaella è mia.

0: E inizia un po' il traffico del rientro. Sentiamo questo messaggio.
1: Ciao Rudy, volevo avvisarti in autostrada da Lugano Nord in direzione sud, ci sono dei leggeri rallentamenti, stiamo viaggiando a 30 all'ora, un abbraccione.
0: 30 all'ora in autostrada, scusate, avevo selezionato la velocità 2 per inavvertitamente. Comunque, in direzione sud sull'autostrada a 2 iniziano i primi rallentamenti. Ce lo segnala anche via Swiss con varie email. E quindi tra, diciamo, Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao inizia così un pochettino il traffico di quest'ora del rientro. Noi ci separiamo brevemente e torniamo tra pochissimo.
2: L'estate di Radio 3i.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience.

La musica di Barry White qui su Radio 3. Intanto arrivano altre segnalazioni che riguardano il traffico anche tra Lugano Nord e Genestrerio. Ritardi stimati in circa 10 minuti da Via Suis, così anche come un po' di traffico c'è attualmente alla rotonda dell'aeroporto di Locarno in direzione di Quartino. Questi sono i punti caldi al momento. Se voi avete delle segnalazioni, però, notate qualcosa che vale la pena di essere segnalato, 079 449 9537. E adesso arriva un duo d'eccezione, una collaborazione che è piaciuta tantissimo: Lady Gaga con Bruno Mars e la loro Die With A Smile.

Sono uscito un attimo di fuori a vedere com'è, che era il, come fosse il tempo. Allora sì, a parte che è parecchio coperto, ma oggi c'è proprio un quel cappone micidiale da afa terrificante. Cioè che esci e dici, ma questa qua è la sensazione di entrare quasi in una sauna. Cioè che senti proprio il caldo che ti avvolge. Non è quello che quando c'è il sole, ma è secco, te c'è il sole, ti picchi addosso e dici sì, il sole scalda. Poi vai all'ombra e dici, fa caldo comunque, ma è decisamente diverso rispetto che sotto la stecca del sole. Invece qua il sole non c'è e il caldo ti avvolge ovunque. È una cosa micidiale, micidiale. Meglio non pensarci, meglio farci rinfrescare dalla musica, quella di Radio 3i con Alex Warren e la sua Passenger.

E noi siamo quasi arrivati alla fine della nostra seconda ora assieme. Tra poco arriverà anche l'informazione, il tempo ancora di una canzone, poi faremo il punto con i colleghi della redazione.

0: Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Le 16 in punto.
6: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
5: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Il femminicidio, la trappola, gli agenti e una terza persona che è stata protetta dalle forze dell'ordine. Oggi la polizia cantonale ha fornito in conferenza stampa alcune risposte sui tanti interrogativi ancora aperti sui drammatici fatti avvenuti tra Faido e Leontica. I dettagli con Laura Zucchetti.
8: Dolore e sgomento. Con queste parole il sostituto comandante della polizia cantonale Lorenzo Utter ha introdotto la conferenza stampa che ha ricostruito i fatti. Prima, giovedì sera, l'uccisione dell'ex moglie 56enne, probabilmente con un'arma con silenziatore, all'ospedale di Faido. Poi la caccia all'uomo nei confronti dell'ex marito 59enne, che ha portato a 10 perquisizioni e a 15 persone sentite per raccogliere informazioni. Venerdì poi la segnalazione di alcuni i colpi di arma da fuoco presso una casa di Leontica, l'arrivo degli agenti e l'esplosione in quella che la cantonale ipotizza possa essere stata una trappola proprio contro le forze dell'ordine. È una fortuna che gli agenti siano vivi, è stato detto oggi. In tutto questo, una terza persona considerata in pericolo era intanto stata ospitata e protetta dalla polizia. È poi stato confermato che i resti umani tra le macerie sono quelli del 59enne, tra i cui precedenti penali non risultavano reati di tipo violento.
7: La conferenza stampa è terminata proprio pochi minuti fa e vi daremo ulteriori aggiornamenti su questi drammatici fatti nei prossimi punti informativi. Adesso ancora cronaca dal Vallese. Ieri due alpinisti hanno perso la vita sul Cervino. Intorno alle 11, mentre scendevano lungo la cresta dell'Hörnli a circa 4.000 metri di quota, sono infatti caduti per cause ancora da accertare. Un testimone presente ha immediatamente allertato i soccorritori, che sono intervenuti anche con un elicottero di Air Zermatt, ma non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi. Le vittime non sono ancora state formalmente identificate. Il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta. La canicola pesa sulle strutture sanitarie svizzere. Oggi una quarantina di operatori sanitari si sono radunati davanti all'ospedale Truachen a Ginevra per denunciare temperature che in alcune camere superano talvolta i 30 gradi e per chiedere misure aggiuntive a tutela dei pazienti e del personale. I sindacati avevano già denunciato la situazione qualche giorno fa, dicendo che al personale erano solo stati concessi 15 minuti di pausa extra al giorno. In una lettera inviata all'inizio di luglio, lo ricordiamo, la direzione degli ospedali universitari Ginevrini aveva condiviso queste preoccupazioni, annunciando l'installazione di impianti di climatizzazione e istituendo una task force. Il servizio idrico Basso Mendrisiotto invita la popolazione ad adottare comportamenti responsabili ed evitare gli sprechi di acqua potabile. Si tratta di una misura resasi necessaria alla luce del perdurare delle elevate temperature e della prolungata assenza di precipitazioni significative. La collaborazione di tutti, scrive il servizio questo pomeriggio, è fondamentale per preservare le riserve disponibili e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento anche nelle prossime settimane.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: L'infotraffico.
7: Sono segnalate code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria San Nicolao in direzione di Chiasso, sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Poi per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, tra Erstfeld e il Portale Nord della Galleria ci sono code di 9 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 1 ora e mezza. Al Portale Nord le colonne sono di 3 km. Al portale sud, scusate, le colonne sono di 3 km, le attese di circa 30 minuti.

Quando si parlava tra l'altro di vacanze, di nostalgia, di vedere gli altri che sono in giro e noi siamo qui al lavoro, pensate quando le vacanze partono male. Ed è così per quel camperista che attualmente, attenzione, una cosa seria, comunque ha bucato una gomma in direzione sud sulla A2 all'altezza di Stabio più o meno, in autostrada. Se scendete in direzione sud, prestate la massima attenzione. Adesso vado bene ad ascoltarmi il messaggio perché è arrivato poco prima che entrasse la canzone e non ho capito bene. Comunque, direzione sud, c'è un camper in difficoltà perché ha bucato una gomma e è vero che ci sono le corsie d'emergenza e non, ma con il traffico, con il caldo, con tutto, prestate la massima attenzione. Adesso vado a controllare e poi vi faccio sapere. Intanto volevo ringraziare Jamming per il pensiero molto molto dolce che è passato a ritirare quanto vinto, ci ha portato un pochettino di frutta, ma che gentile, mamma mia, è un piacere. Adesso faccio merenda con un pochettino di frutta. Intanto ci ascoltiamo l'ISO.

Love You con Liso e noi siamo arrivati alle 16.08. Comunque confermo, ringrazio prima di tutto per il messaggio che mi dice di questo camper proprio a Stabio in autostrada, all'altezza di Stabio in autostrada, insomma dove c'è il raccordo per entrare per uscire, e fermo proprio lì, cioè ha bucato una gomma e lì si è fermato lì, insomma. Quindi prestate la massima attenzione voi che state scendendo verso sud, sia per andare a casa che per andare in vacanza, magari, chi lo sa, perché c'è questo problema alla circolazione. Quindi un occhio di riguardo sempre quando si guida. Adesso, meravigliosa canzone 1987, lui Zucchero. Questa è Senza una donna.

0: E occhieggiando le varie notizie che, vabbè, d'estate escono magari un pochettino meno, no? Quelle così leggerine, vuoi che il periodo è un po' più tranquillo, ma una qualche storia esce sempre. E avete in mente la commedia, era il 2009, Una notte da leoni, titolo in italiano. Titolo originale era The Hangover, questi quattro uomini che andavano a Las Vegas per festeggiare un addio al celibato, poi ne succedevano in sostanza di tutti i colori. C'era uno dei personaggi, un dottore con una moglie molto molto possessiva, comunque lui si chiamava Stu, e diciamo una delle scene epiche, una delle cose che gli capitava, che restava un po' impressa nelle menti, è che si svegliava senza un dente, poi saltava fuori dalle foto che se l'era praticamente autostrappato, visto che lui faceva il dentista, con lo sgomento di tutti. Ma quella scena lì è conosciuta per essere molto molto autentica, ma come hanno fatto a farla? Beh, il tutto è stato così spiegato all'interno di un podcast, perché durante la produzione del film si fecero diversi tentativi con ad esempio delle protesi, della pittura nera sul dente originale, che così poi lo tiri via, e solamente che tutto sembrava molto molto posticcio. In più la produzione non aveva i soldi necessari per, diciamo, fare degli effetti speciali digitali, che una ventina di anni fa erano molto molto costosi, non è come adesso che schiocchi le dita, lo facciamo con lo smartphone praticamente, con l'intelligenza artificiale. Ma l'idea arrivò direttamente dal protagonista, dall'attore Ed Helms, che a lui manca un dente naturalmente perché aveva avuto dei problemi da ragazzo, e quindi c'aveva una protesi, un impianto. Cioè non è proprio, cioè qualcosa che resta su sempre. Quindi è andato per esigenze di copione dal proprio dentista, se l'è fatto rimuovere, per tutti i 3 mesi delle riprese. Facendo così è riuscito ad avere questa idea e a portare avanti il personaggio, che poi per, diciamo, la metà del film è in giro senza un dente. Quindi dice, va bene, prima gli ha messo la protesi, poi gliel'hanno tirata via, e c'era il buco. Era originale, cioè non era niente fatto a computer, niente effetti speciali, era un buco vero e proprio perché gli manca un dente. Quindi un retroscena che ha dell'incredibile. Oggi, nel periodo dell'intelligenza artificiale, una cosa del genere sarebbe così quasi quasi impossibile. Ci separiamo brevemente, poi torniamo.
1: L'estate di Radio 3.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.

intenso a quest'ora, traffico pendolare in rientro unito a quello dei vacanzieri che arrivano da Oltralpe, già perché se al portale sud ci sono 3 km di colonna, quindi andando verso nord, al portale nord tra Hirschfeld e appunto l'imbocco della galleria autostradale del San Gottardo ci sono code di 9 km. Lì il ritardo circa di 1 ora e 30 minuti, chiaramente appena passano si riversano sulle autostrade ticinesi e questo genera un pochettino di traffico in più che si unisce a quello di chi ha finito di lavorare. È per quello che in questo momento in direzione sud ci sono, diciamo, rallentamenti su più tratti tra Rivera e Genestrerio, così indicativo quello che ci dà Via Swiss. Non è che è una colonna unica, ma ci sono dei tratti, come vedo ad esempio sulle webcam a Grancia. Il traffico è parecchio intenso rispetto ad altri tratti autostradali, quindi sappiatelo, bisogna armarsi un pochettino di pazienza. LP con questa Golden che arriva dal 2023.

con Golden. E intanto ringrazio anche Roby che mi informa, c'è appena stato un tamponamento di 5 macchine all'entrata di Rivera, più altre 2 macchine a quanto pare 500 metri più avanti. Aggiunge, credo che sia a causa del cellulare, perché lì si era fermi in colonna, poi riparti, poi freni. Speriamo niente di grave, cioè solo danni materiali, ma speriamo che questo non inneschi una serie di colonne a catena, speriamo di no. Quindi tamponamento a Rivera all'entrata, 5 macchine e altre 2 macchine poco più avanti, insomma, credo all'interno dell'autostrada. Speriamo di no. Adesso vado a cercare informazioni anche su questo, quanto è successo. Forse adesso la canzone che ha lanciato Cristina Aguilera, erano la fine degli anni 90. Questa è Genie in a Bottle.

Cristina Aguilera, Genie in a Bottle. Poi canzone è stata anche ripresa da altre band, da altri cantanti, così per fare un omaggio a lei che l'aveva portata per prima e così ha dato il là a una carriera veramente impressionante. Intanto vedo che in autostrada, anche all'altezza appunto di Rivera, c'è parecchio traffico in direzione sud, quindi immagino che la questione del tamponamento sia effettivamente vera. Dopo si circola un po' meglio verso Taverne, ma brutte notizie che ci arrivano da Via Suis, perché danno ritardi stimati in 45 minuti sul tratto che va da Rivera alla Galleria del San Nicolao. Adesso sono stime che fanno loro, non vuol dire che sia vero, quindi non iniziate a disperarvi, ma sappiate che sarà un rientro un pochettino tribolato di questo lunedì pomeriggio. Beh, c'è la musica che ci accompagna, che così ci permette magari anche di distendere i nervi, di ascoltare qualcosa. Intanto non ci resta che fare un po' di umorismo, no? Come dite spesso anche voi, e come è arrivata quella vignetta. È arrivata allo 079-449-9537, dove siete una persona con dei guanti da forno a toccare il volante, già, perché è una delle cose che capitano tutte le estati. Quando lasci l'auto nel posteggio, magari per tutto il giorno, e sei nel posteggio così magari un po' più sfortunato, quello che si becca il sole dalle 8 quando arrivi fino alle 17 quando vai via, e il volante praticamente raggiunge la temperatura quasi del sole, cioè ci si possono cuocere sopra le uova, solamente che a cuocere sono i polpastrelli delle mani, no? Quando il volante nero magari in pelle diventa incandescente. Adesso arrivano loro, Rocco Hunt con Anamena.

0: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Il boss Bruce Springsteen, bellissimo pezzo di Bruce Springsteen, il sassofonista spettacolo, sì, effettivamente qua chi suonava il sax ha dato il meglio di sé. Intanto c'è il tamponamento, mi fate sapere, macchine fuori dalle corsie perché era bloccata la corsia di sinistra, poco dopo Rivera, la polizia è sul posto, quindi immagino si stia, cioè solo danni materiali, ma almeno prima si levano i veicoli dalle scatole, così per essere gentili, prima si torna a circolare in maniera così consona e decente per l'orario. Quindi ripetiamo, c'è stato un tamponamento in A2 all'altezza di Rivera poco dopo l'entrata e questo sta causando un pochettino di disagi tra la galleria del Monte Ceneri e il dosso di Taverne, perché la corsia di sinistra è stata bloccata, adesso le macchine dovrebbero essere state spostate, da quello che mi dite voi, allo 079-449-9537 e di conseguenza si accelera un pochettino il ripristino di tutto quello che è successo. Noi continuiamo con la musica, siamo quasi arrivati, aspettate, stanno ancora arrivando dei messaggi e vado ad ascoltarli tra un attimo perché sono dei vocali. Facciamo così, ci ascoltiamo una canzone con The Weeknd, se Save Your Tears, e intanto io ascolto i vocali che immagino facciano riferimento proprio alla situazione del traffico. Yeah.

The Weeknd, Save Your Tears. Vedete che io non ho capito niente, o anche i messaggi erano un po' così contraddittori, quelli di Via Swiss. Fatto sta che c'è parecchio traffico sulla A2 scendendo verso sud, e si parte già dalla rampa del Ceneri, quindi le macchine sono già incolonnate sulla rampa del Ceneri a causa di un incidente che è avvenuto poco fa. I veicoli di soccorso erano sul posto per, diciamo, far due rilevamenti e poi ripristinare il traffico velocemente. Dovrebbe trattarsi solo di danni materiali, ma ci vorrà un attimino anche per smaltire tutto il traffico che sta arrivando dal nord delle Alpi con una flotta di vacanzieri. Sono 9 i chilometri al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, più quelli che si riversano verso sud arrivando dal San Bernardino. Inoltre anche a Magadino, tra Magadino Lago e via Orniana, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico. Mi riferiscono di un'auto che si è cappottata, che si è rovesciata, speriamo anche lì niente di grave. Circolazione a corsie alternate anche in quel di Magadino, quindi sappiate, se dovete andare in quelle zone, sono da prevedere magari un pochettino di traffico o così un attimino di attesa se ci sono i mezzi di soccorso o di pronto intervento che devono ripristinare la situazione. Allora, a me sembra tutto, sono quasi pronto per lasciare il microfono all'ottima Patti che vi accompagnerà per il resto della serata qui su Radio 3. Poi ci sarà anche tra poco l'informazione che arriverà puntuale, loro come degli orologi sempre, che arrivano, ci danno tutte le notizie, ci raccontano tutto quello che succede nel mondo. A me non resta che salutarvi, ci risentiamo chiaramente domani proprio a ripartire dalle 2, come oggi, l'orario come quello odierno. Vi lascio con ancora questa canzone di Petit Miller, Baby Love, era il 2015. Ciao, un bacione, buona serata.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Le 16:58.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Dal femminicidio a Faido alla trappola nei confronti della polizia a Leontica. Oggi pomeriggio sono state fornite alcune risposte sui drammatici fatti che hanno scosso il fine settimana ticinese. Romano Bianchi.
8: Il bilancio della tragedia poteva essere peggiore, così la polizia cantonale ha oggi informato sull'inchiesta relativa ai drammatici fatti svoltisi fra Faido e Leontica a partire da giovedì sera, quando una 56enne è stata trovata in fin di vita all'ospedale della località leventinese, donna colpita alla testa da un'arma probabilmente silenziata e quindi partita la caccia all'uomo del 59enne, l'ex marito, che era stato in precedenza visto al nosocomio, ore in cui non è stata lanciata un'allerta alla popolazione per non seminare il panico. Ma sono state contattate tutte le persone vicine, sono state fatte poi perquisizioni e interrogatori ed è stata presa in protezione una terza persona che si è sentita in serio pericolo. Venerdì sera invece, dopo la segnalazione di colpi di pistola a Leontica, la polizia è arrivata in quella che è stata definita una trappola nei confronti delle forze dell'ordine. Poco dopo il loro arrivo, infatti, c'è stata un'esplosione con gli agenti, che è una fortuna che siano vivi, è stato detto. Fra le macerie sono stati trovati i resti del 59enne che aveva delle armi registrate e che non aveva reati violenti fra i suoi precedenti. Sulle voci che fosse malato, la polizia ha confermato senza aggiungere informazioni, se non che è stata richiesta la sua cartella clinica. L'inchiesta prosegue e dovrà chiarire molti altri aspetti.
7: Ulteriori aggiornamenti sull'accaduto e sulla conferenza stampa odierna saranno chiaramente presenti questa sera a Ticino News Sera a partire dalle 18. Mi ha raggiunto Laura Zucchetti per qualche anticipazione.
5: Sì, buon pomeriggio. Noi partiremo proprio da qui in apertura di edizione, ripercorreremo gli eventi, dopodiché approfondiremo la questione del femminicidio e dell'aiuto alle vittime con due interviste. La prima una psicoterapeuta che proverà ad aiutarci a capire la complessità di spezzare certe relazioni violente e di uscire. La seconda invece è una persona attiva presso il numero dedicato, il 142, che è attivo, lo ricordo, a livello svizzero dal 1 di maggio, che in sostanza lancia un appello e dice il numero c'è, non abbiate timore a utilizzarlo. Parleremo poi della situazione delicata a livello di acqua potabile nel Mendrisiotto. Il servizio idrico del Basso Mendrisiotto oggi ha diramato un invito alla popolazione a un uso parsimonioso dell'acqua. Col Drerio intanto la situazione è addirittura critica e il municipio ha deciso di introdurre divieti e limitazioni. Il timore è che si possa ripresentare una crisi idrica come quella che abbiamo già vissuto nel 2022. Parleremo anche di povertà, una povertà che cresce anche in Ticino, come dimostra il raddoppio del tavolino magico a Biasca, raddoppio delle giornate di distribuzione, non più soltanto il venerdì ma ora anche il lunedì, un raddoppio che mostra una cresciuta necessità di sostegno da parte della popolazione. Poi lo sport, torneremo a parlare dei mondiali di calcio, ripercorreremo le emozioni della partita della Svizzera contro l'Argentina tra orgoglio e delusione per una semifinale mancata, ma che questa volta era decisamente nelle corde degli uomini di Iachin. L'appuntamento come sempre per le 18.
7: Grazie mille Laura, noi proseguiamo il nostro radiogiornale con le ultime notizie. La Svizzera e il Regno Unito hanno concluso i negoziati oggi per un accordo di libero scambio aggiornato, intesa che garantisce le preferenze commerciali esistenti sulle merci e introduce miglioramenti nell'accesso al mercato, modernizzando al contempo il quadro legale. L'accordo rappresenta anche un segnale geopolitico importante di cooperazione economica. La firma è prevista entro fine anno. In chiusura, Donald Trump ha appena dichiarato che gli Stati Uniti ripristineranno il blocco sui porti iraniani. Lo ha dichiarato su Truth, spiegando che sarà impedito solo alle navi o ai clienti iraniani di entrare o uscire. Gli Stati Uniti saranno d'ora in poi conosciuti come i custodi dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, però avvertendo che non sarà gratis. In quanto custodi, prosegue il suo post, riceveremo un rimborso pari al 20% su tutte le merci spedite, a copertura di tutti i costi necessari per garantire la sicurezza.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
9: L'infotraffico.
7: Via Suisse segnala code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, sulla A2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, e poi per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, sulla A2 tra Ertfeld e il portale nord della galleria ci sono code di 9 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. Al portale sud le colonne sono invece di 2 km con attese di circa 20 minuti.
6: Il meteo è offerto da
10: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
6: Previsioni del tempo.
7: Stasera e stanotte a tratti nuvoloso e inizialmente nelle Alpi un temporale isolato è possibile, più a sud invece sarà una serata probabilmente asciutta, domani sarà una giornata abbastanza soleggiata con nuvolamenti a media alta quota soprattutto al mattino, nel corso del pomeriggio però anche a basse quote è possibile uno sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale, a basse quote la temperatura massima domani sarà sui 32 gradi.
5: Caro Robert Kretschmer, ti chiameremo il Barry White del giornalismo, hai dei bassi pazzeschi. Eccoci qua, pronti per iniziare insieme un'altra settimana di Sere d'Estate, questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e come sempre resterete con me sino alle 21. Che appuntamenti ci saranno? Beh, appuntamenti con i racconti d'estate, della serie che racconteremo qualche cosa abbastanza leggero in tema con la stagione, soprattutto con il caldo, qualche nota di colore non mancherà. Avremo la possibilità di giocare con Long Lake Festival, con tutte le manifestazioni collaterali, regalandovi biglietti per assistere ai concerti gratis, e questo non è poco. E poi il grande contributo è sicuramente quello musicale. Partiamo subito con un personaggio che ha fatto la storia prima con i Police, adesso da solo, e da solo devo dire sta anche molto bene. Si tratta di Sting, questo è All This Time.

è molto bravo musicalmente, ma ha un po' la nomea di non essere particolarmente bravo a relazionarsi con le persone che non fanno parte del suo stretto nucleo amicale e familiare. Insomma, di solito di Sting si dice sì, bravissimo, però un po' antipatichello. Non ho mai avuto la fortuna o la sfortuna, non so, a questo punto di incontrarlo, però insomma a noi interessa l'aspetto strettamente musicale. Siete sopravvissuti al risultato della partita dell'altra notte? C'è stato qualche coraggioso che ce l'ha fatta? Io assolutamente no, sono caduta in stato comatoso e ho dormito fino a domenica mattina a mezzogiorno, quindi poi ho aperto il telefonino e ho visto che cosa era successo, con non poco sconforto, ma del resto quando si va alla lotteria dei rigori non si ha mai una certezza assoluta. Una certezza assoluta invece per qualcuno questa formazione, perché hanno un successo incredibile a livello mondiale. Sto parlando dei BTS, questo è Swim.

Volevo dire tempi supplementari, avete ragione, beh, del resto non avendo seguito la partita, ma avendo sbirciato sul telefono con due occhi chiusi e il terzo che non so quale sia aperto, quando ho visto 3-1, chissà perché mi sono messa in testa che fossero i rigori, e invece no, ai supplementari. C'hai ragione, Barbara. Aspetta un attimo, chi è Alex? Ma avrò diritto di essere in una fase, neanche in una fase di stordimento, se apro gli occhi mentre sto dormendo e guardo il telefonino per vedere come stanno andando le cose. Vabbè, comunque c'è chi ha scritto, non è firmato però, che ha pianto tutto il giorno dopo la sconfitta. Ma dai, perché pianto tutto il giorno? Già è stata una cosa storica, questo lo si può dire, arrivare ai quarti di finale, però sarebbe stato

0: poi facciamo il giro saluti e vi leggo o vi faccio ascoltare. Questa era Elisa, Amore è.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: Tutte le segnalazioni, quelle che hanno la priorità, sono sempre quelle che riguardano la situazione della viabilità e qua dobbiamo ringraziare il nostro vice dir Ruben Bassi che ci aggiorna e ci dà anche una novità. Ascoltiamolo.
1: Ciao Patti, credo che ci sia stato un altro piccolo incidente. Sembravano rilassati, ma direzione sud, sempre sull'autostrada, all'altezza di Sigirino. C'erano una moto e una macchina nella corsia di sinistra.
0: Grazie Ruben per questo aggiornamento, quindi avete sentito, se siete diretti verso sud fate particolare attenzione. Volevo ringraziare, un attimo vado a vedere se riesco, Fiorello che mi ha mandato tutta una come dire una sorta di biografia di Phil Collins. Sì, effettivamente Phil Collins ormai non è più operativo da anni, ma c'è stato un video molto tenero che è stato pubblicato qualche tempo fa, penso dalla sua famiglia, penso dal suo figlio. È vero, è in sedia a rotelle perché ha dei problemi a stare in piedi, a mantenere la posizione eretta e ovviamente ha dovuto sospendere qualsiasi attività, sia come batterista sia quella canora, e si avvicina alla sua batteria con un grandissimo, lo si vede, con un grande affetto, no? Prova a suonare qualcosa, ma chiaramente non è più la stessa cosa, è uno strumento che ha lasciato nelle mani del figlio, però ha fatto davvero, se lo trovate su Instagram vi accorgerete di quanta tenerezza fa. Poi vediamo, c'è un altro audiomessaggio che sembra registrato in mezzo allo stadio.
2: Ciao Patti, io pianto tutto il giorno, pianto con una ragione, perché la partita era bella, l'arbitro ha sempre fischiato contro, hanno giocato con 9 giocatori e hanno perso l'ultimo, era da piangere, Patti, era da piangere.
0: Ma adesso resta un problema, ascoltavo mentre ero in giro in macchina questa mattina Riccardo Pellegrini e Danny Morandi che si facevano una domanda che anche per me è legittima, cioè quando la tua squadra esce, è fuori, no? Dai mondiali e ne restano, spero di non dire fesserie, 4, a quel punto non tifi per nessuna e ti dimentichi della cosa o comunque scegli una squadra da seguire e per la quale a quel punto fai il tifo, perché non è semplice. Adesso so, le nominavano le squadre, ma per evitare gaffe evito di nominarle, me le ricorderete voi. Appena uscito dall'ufficio, considerando da dove arrivi, ci metterai un'eternità per rientrare in Svizzera, perché c'è molto movimento, come diceva prima Ruben Bassi, sono tante le persone che si stanno spostando a motivo delle loro vacanze, quindi quando si dice un tot di chilometri di coda, dovuto agli spostamenti anche turistici.

Sicuramente state chiedendo, visto che vi state spostando, informazioni sulla situazione del traffico. Vi posso garantire che è appena arrivato un bollettino di Via Swiss che ha l'intensità, la lunghezza della Divina Commedia di Dante. Io ci provo, però non so in che condizioni arriverò alla fine della lettura. Allora, partiamo da aeroporto di Locarno, tra Tenero e Contra, esattamente alla rotatoria all'altezza dell'aeroporto di Locarno, traffico congestionato con ritardi sino a 20 minuti. Poi direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Quartino si prevedono lunghi ritardi. Sulla A2 direzione sud, tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, ritardi sino a 10 minuti. Restiamo sempre in A2, questa volta guardiamo verso nord, perché tra Quinto e l'area di dosaggio da Airolo il traffico è bloccato per 2 km, ritardi sino a 20 minuti. Si ricorda la corsia preferenziale Cupra, che è aperta. Parliamo di Magadino Lago fino a via Orniana. In entrambe le direzioni in questo momento ci sono problemi di traffico perché c'è stato un incidente e la circolazione avviene a corsie alternate. Per quanto riguarda Mendrisio Stabio, forti rallentamenti, ma questa è l'ora, e anche Stabio verso Gaggiolo ovviamente. Poi rotatoria Strada Regina e Ponte Tresa, stiamo parlando del distretto di Lugano, il traffico è congestionato. Sulla A2 direzione sud, tra Bellinzona Sud e la galleria di San Nicolao, ci sono forti rallentamenti con ritardi, dice Via Swiss, sino a 45 minuti. Capriasca, via Santi Orione e Guanella a Tesserete, in entrambe le direzioni la strada è stata chiusa a causa di un incidente. E di nuovo sulla A2 direzione nord, ad Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Se non vi dispiace, tra poco, anzi prendo fiato e uso la canzone dei Foo Fighters per respirare come si deve e riprendermi da questa lunga segnalazione traffico.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Io praticamente non mi accorgo mai che dalle 17 alle 18 siamo in onda contemporaneamente sugli schermi di Teleticino, ma adesso sono particolarmente emozionata perché c'è il doc, perché per me è il doc, che ha sistemato questo ginocchio qua, questo qui che sto facendovi vedere, sta seguendo la TV e quindi sta seguendo anche la radio facendo sport, perché lui si tiene allenato. Quindi Doc, grazie, sei dei nostri, ci tieni compagnia, e allora mentre ti dedichi a mantenerti in forma ti dedico questa canzone che è di un artista fantastico e secondo me questa è davvero la sua miglior canzone, Teddy Swims, Lose Control.

so che non vi farà piacere quello che sto per dirvi, perché è un altro aggiornamento sulla situazione del traffico, riguarda sempre la A2. Siamo in direzione nord, tra Bissone e la Galleria di Grancia ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria, e vi dico subito che la corsia di destra in questo momento è chiusa, quindi vi invito ad avere pazienza.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lui sicuramente, sto parlando di ultimo, la sua quadra l'ha trovata, perché i comunicati stampa parlano già di oltre 300.000 biglietti venduti per i concerti del prossimo anno. Sta un po' facendo ancora gara con Vasco Rossi, anche se è una gara non voluta, anche perché Vasco Rossi è già oltre il 500.000 di biglietti venduti per il cosiddetto giubileo del 2027. Saluto tutti coloro che ci stanno seguendo sugli schermi di Teleticino, perché tra poco passeremo la linea alla redazione, ci sarà lo spazio istituzionale dell'informazione della sera con Ticino News. Adesso il Luna Pop.
1: Vorrei...

0: suona. Questa è Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Sono le 18.
9: Ticino News, sera.
8: Una donna uccisa, 3 agenti feriti e una terza persona finita sotto protezione. Oggi le autorità hanno fatto maggiore chiarezza sui fatti di Faido e Leontica. Intanto prende corpo l'ipotesi che l'autore avesse predisposto una trappola esplosiva per colpire gli agenti di polizia. Resta aperta la possibilità che l'omicidio fosse premeditato. E sono sempre più numerose le associazioni che chiedono misure di prevenzione efficaci e un potenziamento delle risorse disponibili. Si tratta del terzo femminicidio del 2026 nel Bellinzonese, il 17° in Svizzera. Numeri che raccontano di storie spesso segnate da lunghi abusi. Nell'edizione il parere di un'esperta. Acqua potabile a Coldrerio, la situazione è definita critica dal municipio che ha deciso di introdurre divieti e limitazioni. L'acqua nella falda è sempre meno, ma al contempo i consumi sono cresciuti del 40%, commenta preoccupata la sindaca. Il timore che si possa ripresentare una crisi idrica come quella già vissuta nel 2022. Mondiali di calcio, c'è tanto orgoglio per questa nazionale dalle istituzioni ai tifosi, tuttavia resta l'amarezza per non aver osato qualcosa in più contro un'Argentina alla nostra portata e soprattutto il rammarico per diverse decisioni arbitrali che faranno discutere per molto tempo. Meteo, domani al sud tempo abbastanza soleggiato, caldo e afoso, temperatura compresa tra 20 e 23 gradi di minima e massime sui 33. È lunedì 13 luglio, ben ritrovati a Ticino News Sera Focus. Lo avete sentito dal sommario sui fatti di Faido e Leontica, perché oggi, a 4 giorni dal femminicidio di giovedì sera e dalla violenta esplosione del giorno seguente, la polizia cantonale ha ricostruito per la prima volta la cronologia dei fatti. Sono state illustrate le tappe delle ricerche del presunto autore, le circostanze che hanno portato al ritrovamento della casa poi esplosa e gli elementi emersi fino ad ora, tra questi l'ipotesi di una trappola esplosiva predisposta proprio per colpire le forze dell'ordine. Ha seguito l'incontro con la stampa per noi Francesca Facchiano, che è qui in studio con me. Buonasera Francesca.
10: Buonasera Laura, buonasera a tutti.
8: Sì, esatto, noi però partiamo dall'inchiesta e facciamo un passo indietro, torniamo a giovedì, poco prima che avvenisse la tragedia, dopo l'allarme giunto alla CECAL. Grazie alle immagini di videosorveglianza presenti nella clinica, gli investigatori hanno rapidamente identificato il principale sospettato, ovvero l'ex marito, che nel pomeriggio aveva fatto visita alla donna per circa un'ora. Dall'identificazione è stata poi avviata una vasta operazione di ricerca ed effettuati numerosi interrogatori. Si parla più o meno di una quindicina, tra cui anche il figlio. Restano però diversi ancora gli interrogativi, a cominciare dall'eventuale premeditazione, scusatemi, del delitto. Allora sentiamo il capitano della polizia giudiziaria, Alberto Marietta.
10: Abbiamo interrogato le persone a lui vicine, per esempio parliamo del figlio e non solo, e abbiamo perquisito quelle abitazioni laddove si poteva presumere lui si fosse nascosto.
8: Non è stata però perquisita l'abitazione dove poi è stato ritrovato l'esplosivo.
10: Allora, noi la procedura o la prassi ci dice che dobbiamo lavorare per priorità, dunque abbiamo fissato tutta una serie di priorità partendo per esempio dalla sua abitazione, l'abitazione primaria dove lui era notificato abitare, la sua ditta, i luoghi cascinali che ci è stato indicato dal figlio, i luoghi che ci sono stati indicati tra figlio e amici dove lui pernottava, dove lui si recava. Dunque per priorità, e questa abitazione che poi dove vi è stata l'esplosione non rientrava in queste priorità in quel momento.
8: Si è parlato anche di un'altra persona, una terza persona che si è sentita in pericolo. Voi come vi siete mossi in questo caso?
10: Sì, durante le audizioni di queste persone ce n'è stata una in particolare che si è detta preoccupata sulla situazione, è stata sentita verbale e considerata la situazione, considerate le preoccupazioni di questa persona, abbiamo deciso di metterla in protezione, dunque farla dormire in un luogo sicuro con degli agenti di polizia assieme.
8: L'uomo aveva un porto d'armi registrato?
10: Lui aveva un porto d'armi registrato, aveva registrate anche delle armi.
8: Aveva registrato anche degli esplosivi?
10: In questo momento non siamo in grado di rispondere a questa affermazione, a questa domanda, stiamo facendo i dovuti approfondimenti anche in questa direzione.
8: Ecco, fino alla sera dei fatti l'uomo era conosciuto per altri reati?
10: Era conosciuto dalla polizia ma non per reati violenti, dunque non abbiamo dei reati di minaccia piuttosto che di lesioni ad altre persone.
8: Per quello che concerne invece l'ipotesi di assassinio, questa rimane aperta. Ad oggi si parla di omicidio, ma l'idea che ci fosse, ecco, premeditazione c'è?
10: Si parla di omicidio giuridicamente in questo momento, gli accertamenti che andremo ad eseguire danno anche in questa direzione a capire se vi è stata premeditazione, dunque configurare il reato più grave di assassinio.
8: C'erano delle avvisaglie da parte magari della donna sui canali social, c'è qualcosa che recentemente magari ha fatto scattare quello che poi è finito in tragedia?
10: Allora, non a conoscenza della polizia. L'inchiesta andrà anche in questa direzione a capire se vi erano delle preoccupazioni, se erano già delle minacce prima, se vi erano altri elementi che potevano far portare a questa situazione.
8: Questo dunque è quanto emerso finora da parte dell'inchiesta. Torniamo invece adesso alle ricerche che hanno poi portato gli agenti a Leontica, dove l'intervento si è, come abbiamo sentito, trasformato in tragedia. Al momento l'ipotesi più accreditata è che gli spari fossero stati effettuati per attirare l'attenzione e che l'esplosione sia stata provocata da una trappola preparata per colpire proprio le forze dell'ordine. Sentiamo allora il capitano del reparto interventi speciali Andrea Cucchiaro, che ha ricostruito quei momenti.
11: Sul posto hanno trovato delle abitazioni e quindi hanno deciso di controllarle per vedere da che parte potevano essere stati esplosi questi colpi, e quindi sono poi arrivati a quest'ultima e un agente ha fatto la copertura esterna, quindi la sicurezza, e gli altri hanno iniziato ad entrare e appena mossi alcuni passi hanno udito tre rumori metallici. Noi non siamo ancora in grado di dire cosa siano, potevano essere degli spari, qualcosa che si muoveva, e subito dopo la tremenda esplosione che ha comunque distrutto tutta l'abitazione.
12: In questa esplosione gli agenti sono rimasti sepolti, alcuni sono stati appunto feriti. Ecco, cosa è successo subito dopo?
11: Allora, due che erano proprio sull'entrata sono stati sbalzati fuori, questi sono quelli che hanno riportato di meno. Uno è rimasto completamente sepolto e non riusciva neanche più a muoversi, e altri due sono rimasti intrappolati in un vano e quindi non c'era più possibilità di uscita.
12: Un evento che sicuramente non capita, ecco, tutti i giorni. Erano pronti gli agenti?
11: Allora, gli agenti, come ho spiegato prima, sono specializzati, sono formati, hanno un equipaggiamento, probabilmente non si è pronti ad essere sepolti vivi, però subito dopo si è innestata una reazione, soprattutto anche da quelli che erano fuori, nel liberarli, e quindi dopo circa una decina di minuti, anche se c'era l'avanzare delle fiamme e del fumo, sono riusciti ad uscire, quindi l'equipaggiamento e la competenza tecnica li ha salvati.
12: Ha parlato di questa carica inesplosa, sono ancora però in corso le opere di eventuale bonifica, c'è una possibilità che ce ne siano altre?
11: Allora, la bonifica principale è stata fatta, quindi al momento non c'è un'ipotesi che ve ne siano altre, però siccome ci sono ancora macerie, noi aiutiamo l'opera di rimozione delle macerie facendo sempre prima una verifica col cani esplosivi e con il robot.
12: C'è un'ipotesi su per quello che concerne questa esplosione, se era qualcosa magari fatta proprio per attirare qualcuno e chi?
11: Allora, successivamente abbiamo ritrovato una carica inesplosa costruita a mo di trappola esplosiva, quindi con un detonatore elettrico e un cordone detonante di circa 2 kg. Quindi la nostra ipotesi è che anche quest'altra, una o due, non sappiamo quante perché si è distrutto tutto, fosse una trappola esplosiva rivolta a noi, perché non c'era nessun altro in giro lì.
8: Questa dunque è la ricostruzione di quanto accaduto. Nel frattempo, davanti a quello che sembra configurarsi sempre di più come l'ennesimo caso di femminicidio, sono sempre più numerose le associazioni che lanciano appelli a favore di misure efficaci di prevenzione. In mattinata, ad esempio, la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia ha chiesto maggiori risorse nella lotta a questo fenomeno. Una risorsa fondamentale in questo senso è il numero 142, attivo in tutta la Svizzera dal 1 maggio di quest'anno. Kim Savoy è una collaboratrice scientifica.
13: Chiedere aiuto in una situazione di violenza è difficile. Allora, il 142 voluto in questo modo è per facilitare, quindi aiutare le persone a capire che c'è un numero. C'è un numero, quindi se ne può parlare, un numero semplice, gratuito, 24 ore su 24, che permette l'accesso a una prima risposta. Certo che non andiamo, non possiamo prendere il telefono al posto della persona. L'idea di poter rispondere in qualsiasi momento, di poterlo fare con delle persone formate che possono dare delle prime informazioni, può aiutare nel percorso di questa richiesta di aiuto che fa la persona.
14: 142 è oggi uno strumento fondamentale, fra l'altro offrite sostegno a livello legale alle vittime, questo è un punto importante.
13: In ambito penale c'è un diritto per la persona di essere patrocinata gratuitamente. In ambito di aiuto alle vittime ci sono anche dei diritti per ottenere il gratuito patrocinio, e poi anche l'assistenza giudiziaria, quindi di sicuro dal punto di vista economico non deve essere un freno la paura delle spese legate all'ambito legale.
14: C'è un altro elemento che forse vale la pena sottolineare, cioè che le persone vicine alle vittime anche loro possono chiamare questo numero. Avete già avuto casi?
13: Ci sono state delle situazioni sui primi mesi di attivazione del 142 di persone che sono vicine alle persone vittime e che si chiedono ma come fare per aiutare, quindi è anche un numero che si sta rivelando importante per le persone vicine nelle situazioni di violenza, che vogliono informazioni supplementari da poter anche fornire alla persona vittima.
8: Ricordiamo che quello perpetrato giovedì è il terzo femminicidio del 2026 in Ticino, tutti avvenuti nel Bellinzonese, il 17° in Svizzera. Dietro questi numeri ci sono spesso storie di relazione segnate da abusi fisici ma anche psicologici, dalle quali uscire può essere estremamente difficile. Romano Bianchi ne ha parlato con Angela Andolfo Filippini, psicologa e psicoterapeuta.
14: Il femminicidio rappresenta quasi sempre l'epilogo di una lunga escalation di violenza, fatta di controllo, paura, manipolazione. A distinguerlo da un omicidio è proprio il movente di genere. La donna viene colpita in quanto donna, in una violenza che spesso affonda le sue radici in una relazione di potere e dominio. Lo sa bene Angela Andolfo Filippini, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in psicotraumatologia, che collabora regolarmente con l'Ufficio per l'aiuto alle vittime di reati.
15: Le relazioni perverse sono più potenti delle relazioni d'amore e quindi a volte è proprio il legame perverso, il legame difficile da rompere. Ci sono anche un po' questi stereotipi: soffro quindi amo, se non soffro non amo abbastanza.
14: Relazioni dalle quali spesso si vorrebbe scappare, ma che allo stesso tempo ci tengono intrappolati e nelle quali si può tendere a normalizzare segnali preoccupanti, minimizzando campanelli d'allarme fondamentali.
15: Quando cominciano ad esserci delle tensioni, piuttosto che anche degli atteggiamenti che hanno proprio questa caratteristica dell'abuso, nel senso toni di voce troppo alti, a volte anche la tendenza ad imporsi sull'altro, ecco, lì credo che quelli sono poi comunque dei segnali di cui tenere conto.
14: Eppure molte vittime raccontano di essersi accorte solo dopo anni di vivere una relazione problematica. Allora come si arriva a perdere progressivamente la percezione di quello che è accettabile dentro una relazione?
15: Un aspetto centrale in queste relazioni è proprio la manipolazione. Quindi il fatto che comunque l'abusante ha questa caratteristica, diciamo, in un certo senso questa dote perversa, che è quello di far sentire l'altra sbagliata, in errore. Quindi poi queste donne effettivamente perdono energia perché perdono anche i punti di riferimento interni, quindi si depotenziano in termini proprio anche di autostima. Spesso abbiamo persone che pensano di non valere più niente.
14: Ed è proprio in questo contesto che si innesta il tema del primo passo, la cosiddetta rottura del ghiaccio. Chiedere aiuto, comporre semplicemente un numero, sembra un gesto semplice, in realtà spesso è un gesto difficilissimo.
15: È un gesto difficile che spesso è veicolato dalla disperazione. Quindi a volte le donne chiedono aiuto quando sono disperate, quindi

0: fatto ovviamente sono i servizi preposti, con questo mi riferisco in particolare all'ufficio di aiuto alle vittime, alla polizia se il caso, e spesso lo è, ma anche alla propria rete sociale e familiare. Cioè, non bisogna aver paura, non bisogna vergognarsi.
1: Oggi, dal suo punto di vista, in Ticino esiste un sistema di supporto adeguato per chi si trova in questo tipo di difficoltà? È vero che gli strumenti a disposizione sono evoluti, anche la normativa è evoluta, si potrebbe fare di più?
0: Allora, sicuramente l'ufficio dell'aiuto alle vittime è una presenza molto importante. Il vissuto delle vittime, però, è sempre quello di sentirsi esposte. E quindi in questo senso forse si può fare di più, nel senso di avere un maggior controllo su chi, sui perpetratori, insomma. In questo senso forse lì c'è ancora del margine.
1: Anche perché ci viene spiegato, anche se sottili, di avvisaglie che costellano queste storie, ve ne sono sempre.
0: Probabilmente queste avvisaglie andrebbero prese in maggiore considerazione, se non fosse appunto che a volte la vittima stessa le sottovaluta.
1: Da psicoterapeuta, quale messaggio si sente di rivolgere a chi magari guardando questa intervista si riconosce in una relazione di questo tipo?
0: Di chiedere aiuto il prima possibile, di rivolgersi agli uffici preposti.
2: Chiudiamo qui almeno per il momento quest'ampia, doverosamente ampia pagina dedicata al femminicidio di Faisdo. Ci spostiamo ora nel basso Mendrisiotto, dove oggi il servizio idrico ha diramato alla popolazione un invito a un uso parsimonioso dell'acqua potabile. La pressione sulle fonti e sui sistemi di distribuzione hanno infatti raggiunto livelli di guardia, una situazione idrica che a Coldrerio è addirittura critica, tanto che in questi giorni è stato emesso un divieto di utilizzo dell'acqua per scopi non domestici. Il servizio di Giorgio Doninelli.
3: L'anno scorso in questo periodo era questa l'altezza, in autunno c'è stato un innalzamento della falda, ma poi è continuata a scendere e soprattutto negli ultimi mesi sempre più in basso.
4: La persistente ondata di calore combinata con la carenza di precipitazioni importanti sta determinando a Coldrerio un significativo deficit idrico. Soprattutto, come illustra la sindaca Tatiana Solcaudrino, il livello della falda da cui il comune Momò si rifornisce è in costante diminuzione, impoverendo la vasca di distribuzione situata sul Colle degli Ulivi. Ma soprattutto c'è stato un forte aumento nei consumi.
3: Abbiamo riscontrato soprattutto fine di giugno, inizio luglio, un grosso aumento del consumo di acqua, addirittura fino al 40% in più. Se normalmente in questo periodo dell'anno ci si aggira sui 800, 900, 1000 metri cubi al giorno, siamo arrivati a punti di 1400 metri cubi al giorno, valori mai riscontrati in passato.
4: Valori che secondo la sindaca hanno una causa ben precisa.
3: Dai picchi notiamo che abbiamo dei grossi consumi, attorno a quasi 40 litri al secondo, la mattina molto presto, e questo è... lo leghiamo quasi sicuramente alle irrigazioni dei prati, perché è un picco che arriva regolarmente tutti i giorni, anche la domenica quando magari le ditte sono chiuse, eccetera.
4: Da qui a inizio mese l'invito alla popolazione all'uso parsimonioso dell'acqua, poi in questi giorni l'introduzione del divieto di riempimento delle piscine, del divieto di lavaggio di veicoli piazzali e superfici esterne, nonché l'obbligo di irrigare a giorni alterni.
3: Purtroppo siamo arrivati ai primi divieti, ecco, non vorremmo dover andare oltre. Sappiamo che mettere dei limiti alla popolazione non è mai piacevole, si va sempre contro le loro esigenze, ma purtroppo noi dobbiamo e abbiamo il compito di garantire l'approvvigionamento d'acqua a tutti.
4: Si vogliono insomma evitare ulteriori restrizioni oppure arrivare a un razionamento dell'acqua come è avvenuto in tutta la regione durante la crisi idrica del 2022, ma anche evitare di sovraccaricare ulteriormente il sistema di approvvigionamento idrico.
3: Il nostro sistema è sotto stress perché alla fine va pompata acqua, ma le pompe hanno un massimo di lavoro al giorno, quindi sfruttando il massimo si rischia anche eventualmente un danno, e soprattutto anche la falda che si abbassa, non sappiamo fino a dove possiamo arrivare, potrebbero anche lì crearsi dei danni o degli insabbiamenti che potrebbero compromettere il sistema.
4: Un sistema che, salvo imprevisti, dal prossimo anno dovrebbe avvalersi di una fonte complementare pressoché inesauribile, l'acqua pescata direttamente dal Ceresio.
2: Ci spostiamo all'estero ora per parlare dell'importante incendio che sta colpendo l'area a sud-est di Parigi. Lo facciamo nella nostra rubrica Click, stasera curata da Robert Kretschmer.

0: Buonasera a tutti, esatto, sono già 800 gli ettari di foresta bruciati, ecco, per quanto riguarda Fontainebleau a sud-est di Parigi, in un incendio che potrebbe peraltro avere un'origine dolosa. Lo ha detto questa mattina in una visita sul posto il ministro dell'interno francese, spiegando comunque che ci sono buone speranze di poter spegnere le fiamme oggi in giornata, però comunque per il trattamento dell'incendio ci vorranno poi diversi giorni o addirittura diverse settimane. Anche il presidente francese Emmanuel Macron si è oggi espresso su quello che sta succedendo, ecco, che stiamo mostrando nelle immagini trasmesse su Teleticino. Macron che ha detto che sono state mobilitate tutte le risorse possibili contro un incendio definito di portata eccezionale. Intanto le condizioni dettate dall'ondata di calore che sta colpendo gran parte dell'Europa ha fatto registrare incendi anche in altri paesi europei e preoccupa che la situazione climatica non sta dando segni di miglioramento, pensando alle previsioni per quanto riguarda i prossimi giorni e anche il fatto che, viste queste condizioni e il perdurare nel tempo, la vegetazione, ecco, è molto vulnerabile.
1: Ora ci spostiamo negli Stati Uniti, dove un turista ha vissuto una disavventura diventata virale nel noto parco nazionale di Yellowstone.
0: Sì, i fatti sono avvenuti venerdì e nel fine settimana il video che adesso vi mostreremo è diventato virale sul web. Ecco, possiamo vedere qua, siamo a Yellowstone negli Stati Uniti, vediamo due turisti che fotografano uno dei bisonti da 900 kg presenti nel parco. Magari lo commentiamo insieme, così anche chi ci sta seguendo in radio può capire, poi magari potrà recuperarlo. Vediamo il bisonte che viene prima di tutto attratto da un'auto, ecco, da un pick up che passa e si mette alla carica, poi avvicinandosi vede i turisti e poi li segue per un po'. Qua abbiamo saltato un pezzettino, vediamo che cercano di nascondersi, soprattutto l'uomo, però viene individuato dal bisonte e adesso sarà il momento clou del video. Ecco, il uomo viene raggiunto, viene colpito, viene caricato, ecco, dal bisonte, abbiamo detto, di 900 kg, che lo lancia in aria per oltre 2 metri. Il fotografo che ha girato questo video, che appunto, come abbiamo detto, è diventato virale, si è poi espresso su alcune testate, ad esempio sul Guardian, sul New York Times, ha detto che subito dopo i fatti sono intervenuti lui e molti altri passanti per cercare di distrarre il bisonte, far sì che si allontanasse e che non facesse altri danni, sono riusciti. L'uomo ne è uscito con ferite considerate serie, però è sopravvissuto, è cosciente. E magari è importante dirlo, l'attacco è avvenuto durante la stagione degli accoppiamenti dei bisonti, momento in cui questi animali sono particolarmente aggressivi.
1: Grazie mille, Robert, è arrivato il momento di parlare di sport. Allora, do subito il benvenuto in studio a Stefano Sala. Buonasera,
2: buonasera.
1: Stefano. Parliamo naturalmente dei mondiali di calcio, c'è tanto orgoglio, anche un pizzico di amarezza per l'uscita della nazionale svizzera dai mondiali. Tra poco faremo insieme a te un'analisi sportiva della partita e anche degli strascichi parzialmente polemici che ne sono seguiti. Prima però andiamo in piazza e riviviamo le emozioni che abbiamo vissuto nella notte tra sabato e domenica, perché è stato sì un momento sportivo molto importante, ma anche sociale.
3: Nel 2014 i tifosi dei Chiefs, padroni di casa dello stadio di Kansas City, hanno toccato i 142,2 decibel, conquistando il Guinness World Record. In quello stesso stadio la Svizzera ha visto fiorire e ai noi schiantarsi il suo sogno mondiale. Attorno al campo però, lo abbiamo visto e sentito, la superiorità era albiceleste. Ma la Svizzera ha cantato, ha gioito, ha pianto nelle sue piazze: Mendrisio, Lugano, Locarno, Giubiasco, Bellinzona, Zurigo, Losanna, Ginevra. Ci sono state l'angoscia dell'1-0 argentino e la follia per il pareggio di Ndoye. L'ansia del VAR di Embolò. poi la lunga speranza faticosa dell'inferiorità numerica. Questo fino al 112esimo minuto, quando il gol di Alvarez ha gettato lo sconforto sulle piazze rossocrociate, dove è fiorita però anche la fierezza per una nazionale che, in ogni caso, è diventata grande.
1: Mamma mia, quante emozioni anche a rivederle adesso. Sì. Stefano, purtroppo però non è andata come tutti abbiamo sperato, perché in un certo momento ci abbiamo veramente creduto.
2: È stata più che una speranza. Il pallino del gioco era in mano alla squadra di Yakin, si iniziava a produrre, si poteva essere pericolosi. Ecco, poi le domande col senno del poi possono essere se doveva usare qualcosa di più, però chi fare entrare non è l'Argentina che fa paura, che avevamo incontrato nella precedente edizione. Però ecco, si poteva sì fare qualcosa di più, ma ti svelo un segreto, poi è stato detto ieri a fuori gioco, messaggiavamo durante la partita, ho detto a Luca Sciarini, dai, si può fare adesso, lui mi ha detto guarda che non te lo lasciano fare, perché sono successi degli episodi che li rivedremo stasera, ce ne sono ancora un paio che non abbiamo visto ieri. Prima del 3-1 poteva esserci un rigore, un intervento su Chomert che è stato messo via in fretta e furia, anche i replay alla televisione, c'è stato un replay, poi vabbè è vero, arriva il gol di Lautaro Martinez in seguito, però tante cose che potevano essere riviste al VAR, tutta l'attenzione, tutto quell'essere pignoli dell'intervento di Embolo, colpevole per carità sul secondo giallo, se sei un campione che deve trascinare la squadra non devi cadere in quell'errore, però tutta quella precisione, tutta quella severità che c'è stato in quell'intervento, ecco, forse poteva essere messo anche qualche minuto dopo su quell'intervento. Poi c'è un'immagine curiosa ancora di Messi con l'arbitro, la rivedremo tra poco. Vedo che guardi là, devo chiudere, che perché dopo sono io.
1: Ok, quindi non vogliamo rubarti tempo.
2: No, però ecco, importante, rimanete lì se potete, perché in apertura arriva Sciarini che è già carico. Grande notizia di mercato per quanto riguarda il Lugano Calcio.
1: Anche perché poi ricordiamo che comunque il mondiale, purtroppo, anche senza la Svizzera,
2: ci sono
1: va avanti.
2: Quattro squadre in semifinale, non era mai successo. Tutte e quattro hanno vinto almeno un'edizione del campionato.
1: Quindi non ti rubiamo tempo, ci scambiamo le sedie. Tempo dei mercati, noi siamo in chiusura. Dopo di noi, fuori gioco mondiale con Stefano Sala. In radio invece arriva la Patti. Buona serata.

rientriamo dall'edizione serale di Ticino News, poi parleranno di sport a fuori gioco e c'è molta carne al fuoco, ma c'è molta carne al fuoco anche per quanto riguarda la viabilità, quindi dato che ci ascoltano, ci sono medici che stanno ascoltando, dovessi andare in debito d'ossigeno, intervenite. Comincio col dirvi che direzione aeroporto di Locarno, tra Tenero Contra e la rotatoria appunto dell'aeroporto, il traffico è congestionato, i ritardi sono saliti attorno ai 30 minuti. Direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Quartino si prevedono lunghi ritardi. Passiamo subito alla A2 direzione sud, tra Chiasso e Chiasso Brogeda, anche qua si parla di ritardi comunque abbastanza contenuti, 10 minuti, perché il traffico è rallentato. Via, siamo Magadino Lago fino a via Orniana, in entrambe le direzioni ci sono problemi perché c'è stato un incidente che vi abbiamo precedentemente segnalato e la circolazione avviene ancora a corsie alternate. Per quanto riguarda il distretto di Lugano, rotatoria strada Regina Ponte Tresa, traffico congestionato, manco a dirlo. Sulla A2 direzione sud, tra Beninzona Sud e la Galleria di San Nicolao, a Cipicchia i ritardi sono fino a 45 minuti. Capriasca, via Santi Orione e Guanella Tesserete, in entrambe le direzioni la tratta è chiusa sempre per l'incidente che vi abbiamo già precedentemente segnalato. Siamo in zona Lugano, via Clemente Maraini e via Tassino, tra rotatoria e via Aprica ci sono disagi e la circolazione sta avvenendo a corsie alternate. Questa è la situazione alle 18:32 di questo primo giorno di una nuova settimana.

Ci siete sempre voi a darmi una mano, ci sono le vedette del traffico con la divisa estiva, dico sempre io, che completano un quadro già complicato per quanto riguarda la viabilità. Infatti Luca ci segnala un camion in avaria all'altezza dell'entrata di Lugano Nord. Giustamente Luca, ci mancava un camion in avaria, arriva anche Lidl e mette il carico da 90. Oh my god, che bollettino di guerra sulle strade. Potevamo anche aspettarcelo, nel senso che c'è a quest'ora il traffico pendolare cui si unisce il traffico turistico, quindi gente che viene nel nostro territorio per fare in vacanze o ci passa attraverso, per cui ci siamo. Ancora una notizia, approfitto perché è arrivato proprio in questo momento il messaggio di uno smarrimento allo stallo di una gattina di 4 mesi con gli occhi azzurri, da quello che vedo in fotografia. Io ho il numero di telefono del proprietario, quindi se per caso notate una gattina piccolina relativamente, insomma 4-5 mesi, è stata smarrita in zona allo stallo, chiamate me, mandate un messaggio WhatsApp allo 079 449 95 37 e poi io mi preoccupo di avvertire la persona interessata. Altre segnalazioni per quanto riguarda il traffico? Sì, da Marica, che scrive: inizia la coda sulla cantonale perché hanno azionato il semaforo alla rotonda di Melide. Come direbbero gli ascoltatori, è sempre colpa dei semafori.

0: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
1: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive, insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.
8: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.

0: in realtà siete su Radio 3, anche se in negrita hanno parlato di Radio Conga, e su Radio 3 adesso si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Abbiamo un sacco di biglietti da regalarvi, biglietti che riguardano il Rome Festival, che è all'interno, un evento collaterale all'interno del Long Lake Festival. Si svolgerà il 16 luglio questo evento al parco, nel boschetto del Parco Ciani, a partire dalle 20:30. Non vi mandiamo da soli a vedere il concerto della Delio Valdes e la Combi. Vi dico prima un po' di che cosa si tratta. La Delio Valdes è un'orchestra di cumbia di Buenos Aires, mentre la Combi si ispira a musiche popolari dell'America Latina. Quindi se vi va l'idea di passare una serata diversa con musica che magari fa parte proprio del vostro genere musicale che siete abituati ad ascoltare, anche magari per una questione culturale oltre che di gusto, noi vi regaliamo due biglietti per andare a vedere questo concerto. Ricordo la Delio Valdes insieme alla Combi il 16 luglio al Rome Festival nell'ambito del Long Lake Festival. Come fare per aggiudicarvi questi due biglietti? Si gioca attraverso WhatsApp, lo 079 449 95 37, una domanda facile facile. Prima del notiziario vi ho parlato dei comunicati stampa che sono usciti, che danno conto delle vendite che sono già state fatte sino ad ora dei biglietti per i concerti di Ultimo e dei concerti di Vasco Rossi per il 2027. Secondo voi, ad oggi, ne ha venduti di più Ultimo o ne ha venduti di più Vasco Rossi?

Abbiamo la vincitrice, colei che si è aggiudicata due biglietti, perché non ci andrà ovviamente da sola a seguire il concerto del 16 luglio di Ladelio Valdes e la Combi. Spero di pronunciare correttamente il tuo nome, Rute, e quindi ha risposto esattamente alla domanda, perché stiamo parlando del 2027, non di quello che è accaduto quest'anno, perché ad oggi, per quanto riguarda il tour di Ultimo e il Giubileo di Vasco Rossi, al momento, in quanto a vendite, è proprio in testa Vasco Rossi, perché è oltre il 500.000 di biglietti già venduti, e pensate che siamo a poco più della metà del 2026, quindi già una cifra importantissima. Ultimo è poco oltre 300.000.

0: Questa è Radio 3. Radio 3.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
1: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: 19 un minuto.
0: L'infotraffico.
6: Veniamo alle note dolenti della giornata. Sono un po' meno dolenti rispetto alle segnalazioni precedenti. Parliamo ovviamente di traffico tra Cadenazzo e Quartino. Si prevedono lunghi ritardi perché il traffico è ancora congestionato. Passiamo subito alla 2, direzione sud, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda. Ritardi attorno ai 10 minuti. Sempre sulla 2, sempre in direzione sud, tra Rivera e la Galleria di San Nicolao c'è colonna. I ritardi qua sono un po' più importanti, attorno a 30 minuti. Torniamo a Capriasca, via Santi Orione e Guanella Tesserete. In entrambe le direzioni la tratta è chiusa a causa di un incidente che vi abbiamo già segnalato.

0: racconti d'estate.
1: Cominciamo con i nostri racconti d'estate, con le nostre note di colore. Non vorrei mai che le partite dei mondiali, viste all'alba con varie levatacce, abbiano in qualche modo contagiato anche il mondo della musica, perché è appena arrivato un comunicato stampa che parla di una decisione presa da Biagio Antonacci. È vero che è un po' lontano da qua, però magari qualcuno è in vacanza in quella località in Sicilia, al Teatro Greco di Tindari, e potrà vivere questa esperienza particolare. Infatti, siccome tutte le date sono sold out, 10 date, Biagio Antonacci ha deciso di aggiungere un'altra data, che si intitolerà, sentite bene, Vivere l'alba insieme, un concerto speciale in programma il 18 luglio alle 5:15 di mattina. Leggiamo anche la motivazione, se riesco, perché sono senza occhiali. La Sicilia mi ha accolto con un affetto che va oltre ogni aspettativa emotiva, e quando si riceve così tanto nasce il desiderio di restituire qualcosa. Per questo ci ritroveremo ancora all'alba del 18 luglio alle 5:15 del mattino per un concerto inatteso, un evento dentro l'evento. La sera poi torneremo a vivere insieme l'ultima notte di musica in Sicilia. Quindi è vero che è estate, è vero che fa caldo, e quindi queste iniziative sicuramente si possono prendere col favore della stagione. Però pensate, avete mai assistito a un concerto che comincia alle 5:15 della mattina?

0: È il disagio moment quest'ora, qualcuno si chiede ma perché, e allora facciamo sì che il portavoce di questa, ho ascoltato tutto il messaggio per evitare gaffe, il portavoce di tutto questo disagio legato al traffico questa sera è Marco, sentiamo.
1: Ma mi spiegate perché tutte le sere sul ponte di Gaggi deve essere la colonna, però ci mettono i pinguini in mezzo alle corsie e la gente rallenta. Ma porca paletta.
0: Per fortuna ha detto porca paletta. Ma c'era qualcun altro che voleva dire la sua al riguardo, per quanto riguarda anche un po' l'essere generosi quando si è in coda?
2: Ciao, ma io vorrei fare un appello agli automobilisti. Io giro poco in macchina perché faccio una strada molto breve, però quando giro vedo soprattutto momenti di colonna quando passano gli scooter o le moto. Ma cosa vi costa scostarvi un po' e farli passare? Cioè, alla fine tanto noi con la macchina non è che più di un tot possiamo andare veloce, almeno sti poveri cristi.

0: Signorina, hai scatenato l'inferno. Tra poco parleremo di codice della strada.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotrice ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotrice, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotrice, la grandine passa, la qualità resta.
3: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

Cominciamo con i vostri messaggi di risposta alla nostra ascoltatrice che diceva: ma quando siamo in coda perché non possiamo far passare i motociclisti? E qua ti rispondono. Comincia Carla che scrive: è una questione di codice stradale. Se io con la macchina non posso passare la riga continua, anche gli scooter devono rispettare. Io non li lascio passare, perché tante volte sono anche maleducati. Cara Carla, guarda, maleducati non solo su due ruote, ma anche su quattro ruote, anche su due piedi. Il mondo dei maleducati è pienissimo e via. Poi c'è Christian che risponde sempre alla nostra ascoltatrice: sono cattivo. Ma no, sei cattivo, stai semplicemente citando la legge. La legge sulla circolazione stradale è chiara: in caso di colonna ferma, moto e scooter devono restare fermi. Unica eccezione sono i ciclisti, che tanto in autostrada non ci possono andare, e chi viaggia con il motorino, che credo, adesso è una questione di cilindrate, credo, non mi mettete in cose che non conosco, chi viaggia con il motorino, quindi loro possono passare, non credo in autostrada, i ciclisti no, senz'altro. Christian è il cattivo. E io chiedevo poi a Luciano, che scrive: rispondendo alla signora che lascia passare le moto, cita, andando a guardare la legge federale sulla circolazione stradale, quando c'è colonna le moto e gli scooter si devono accodare alla colonna, sia in cantonale che in autostrada. Allora io ho fatto una domanda a Luciano: ma anche se restano dentro la riga? Cioè, la macchina generalmente non è così larga da occupare tutta la corsia, si capisce che non sono mai andate moto, e invece Luciano mi risponde, proprio conoscendo esattamente alla lettera il codice stradale, dice: colonna ferma, tutti fermi. Quindi teoricamente, da un punto di vista legislativo, neanche le moto, se c'è la colonna ferma, possono passare, anche se sono dentro la riga. Quindi abbiamo dato un bel messaggio, anzi perentorio, Luciano: colonna ferma, tutti fermi. Allora facciamo procedere la musica. Per la musica non ci sono controindicazioni, non viene citata nel codice stradale. Cesare Cremonini.

lascia mai la nostra musica, questa è Radio 3, queste sono le sere d'estate insieme a me che sono la Patti Ascati e resterete con me sino alle 21. Ciò che non vi lascia mai e vi tiene compagnia H24, 24 ore su 24, è la musica, Olly Murs.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Da Risparmio Casa arrivano i 30 giorni più convenienti dell'anno. Per tutto il mese di luglio, oltre 2000 prodotti in offerta ti aspettano. Occasioni imperdibili per la casa, la cura della persona, il bucato, gli animali e molto altro. Cerca le offerte in negozio e riempi il carrello di convenienza. Risparmio Casa.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.

arrivano gli aggiornamenti sul traffico, arrivano subito perché siete in molti ancora sulle strade e autostrade della nostra regione, per cui vi dico che Via Swiss ci informa tempestivamente, anzi ci informa, questa è una notizia che ancora non abbiamo avuto, sulla 2 direzione sud, la galleria del Piottino, ci sono problemi di traffico per la presenza di oggetti sulla strada, quindi la corsia preventivamente, la corsia di sinistra è stata chiusa. Sulla 2 direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, ci sono ancora forti rallentamenti. Sulla 2 sempre in direzione sud, tra Rivera e la galleria di San Nicolò, abbiamo ancora ritardi, datemi conferma di questo visto che so che siete in viaggio, ritardi attorno ai 20 minuti e via Santi Orione e Guanella Tesserete, in entrambe le direzioni la strada è ancora chiusa per via dell'incidente che vi abbiamo segnalato.

Mia nonna diceva per dare un po' il contentino a tutti, perché quando mi fanno la domanda ma qual è l'inno ufficiale dei mondiali del 2026, su questo posso anche al limite riuscire a dare una risposta perché non mi parlano di calcio, però sono andata a vedere di dire una cosa sensata e dare una conferma a quello che sto per dirvi, perché per quanto riguarda i mondiali 2026 non c'è un solo inno. La FIFA non ha mai scelto una canzone dicendo questo è l'inno ufficiale dei mondiali del 2026, ma ne ha pubblicati tre. Ognuno si sceglie il suo, ovviamente. Il grande tormentone è quella canzone che ha un titolo semplicissimo, Dai Dai, che è cantato da Shakira con Burna Boy. L'altro è quello che abbiamo appena ascoltato, che vede una collaborazione immensa, DNA, che mette insieme musica classica perché c'è Andrea Bocelli, poi ovviamente la produzione di David Guetta, Jai e Megan Thee Stallion, che mettono la loro contemporaneità. E poi c'è Lighter, firmato da Jelly Roll e Karin Leon, perché mette insieme quello che è un aspetto tipicamente americano, cioè il country rock, con la musica regionale messicana, perché si vuole un po' restare nello spirito dei paesi che ospitano questi mondiali 2026. Quindi ce li ricorderemo questi mondiali, sì, ce li ricorderemo musicalmente, sì, e me li ricorderò i mondiali 2026, che hanno la bellezza di tre inni, quindi uno può scegliere l'inno su misura per sé. Non, oh, senti che bel suono. Riccardo Pellegrini mi ha raccontato di avere di recente assistito a un concerto di Fiorella Mannoia e mi ha detto: guarda, non hai idea, parla benissimo, canta benissimo, è bravissima. Ma ragazzi, aveva

0: estate di Radio 3.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Sono le 20.
5: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch. Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
6: L'infotraffico.
4: Scopriamo insieme dove ci sono ancora rallentamenti. Via Swiss ci dice che i rallentamenti si registrano sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, tra Agno e Caslano, e sempre sulla A2 in direzione sud tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao, e quantificano anche i ritardi attorno ai 10 minuti.

0: racconti d'estate.
1: E questo racconto d'estate vuole parlarvi di entusiasmo. Mostrare l'entusiasmo è una bella cosa, ci sono delle persone da cui ti aspetti dimostrazione di entusiasmo, ci sono delle altre persone che quando hanno queste manifestazioni di entusiasmo ti stupiscono perché non te le aspetti. Per esempio, Liam Gallagher vi sembra una persona che va in giro a scoppiare di entusiasmo? Per il calcio invece sì, perché l'Inghilterra è a un passo dalla sua prima finale mondiale dal 1966 e quindi Liam Gallagher degli Oasis, da poco ricostituiti, ci crede fortemente, perché dopo il 2-1, non perché lo so io, perché lo dice lui, sulla Norvegia, firmato dalla doppietta di Bellingham, che tra l'altro è considerato uno dei più bei calciatori di tutto il mondiale, anche se i nostri ascoltatori non sono d'accordo, il cantante degli Oasis ha affidato al social X il suo pronostico. Sentite bene queste parole, poi vediamo se il pronostico di Liam Gallagher si avvererà. Questo mondiale, dice, sto leggendo le sue parole, lo vinciamo noi. Non so come e non mi importa, rispetto a tutti quei giocatori e al CT, dovete farcela. Poi una citazione per chiudere queste parole che diventeranno famose: forza Inghilterra, forza Wonderwall. Allora, Liam Gallagher crede nella vittoria del mondiale da parte dell'Inghilterra. Siete d'accordo, o voi popolazione che vi intendete di calcio?

Grazie a voi che me lo permettete, posso curiosare nelle vostre cucine e qua mi piace vincere facile, perché vedo un piatto bellissimo dove c'è mozzarella che sa di fresco e secondo me è una mozzarella di bufala, poi ditemi, pomodorini e basilico, quindi in altre parole tutto questo può essere tradotto con caprese, giusto? Piatto freddo che va bene per l'estate, insieme, che ne so, un'insalata di pasta, un'insalata di riso e a

accompagna bene questa canzone, le vostre cene, visto che appunto mi avete aperto le porte delle cucine, le Sisters.

0: il messaggio poi è privato e sta registrando l'audio, perfetto. Quindi da una parte caprese, poi abbiamo insalata di pomodori con affettato brezel salato, le bruschette a casa di Susi, che sembra un po' la canzone di Silvia Salemi a casa di Luca, mentre a casa di Susi ci sono le bruschette. Sentiamo invece il vocale dell'Ale.
1: Sono in auto, quindi ti rimando per audio. Allora, sono degli involtini di carne con le coste, e a parte ci sono delle polpette rimaste con l'impasto che non è stato inserito negli involtini con le coste.
0: Involtini con le coste. Oh, fantastico! Involtini con le coste sono dell'orto dell'Ale, quindi pensate che buone che saranno da cucinare sicuramente e soprattutto da mangiare tra poco.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco.

0: gioco gratuiti e durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

peccato che Ale sia entrata in questo momento al lavoro e quindi non la possiamo più contattare, o quantomeno può essere che ci ascolti ma non può. Qui c'è interesse, non da parte mia, cioè riferisco quanto chiedono gli ascoltatori, interesse ad avere la ricetta, quindi se hai voglia di scriverla e prepararla magari domani sera me la mandi su WhatsApp e io poi la giro agli ascoltatori che sono curiosi di sperimentare la tua ricetta, che ha suscitato molta curiosità. Quindi vedi che le magie accadono anche per quanto riguarda la cucina. Il bello è che a far da tramite è una persona che proprio non ci pensa. Però forse è per questo, no? Riesco a dare valore aggiunto alle vostre creazioni. Sì.

0: a notare che cosa c'è nelle vostre cucine, ho notato che non siete neanche molto d'accordo con quanto ha affermato Liam Gallagher, che crede fortemente nella vittoria dei mondiali 2026 da parte dell'Inghilterra. C'è qualcuno che storce il naso? Beh, restano tre squadre, togliamo l'Inghilterra. Cosa resta? Mi sembra la Francia, la Spagna e l'Argentina. Dico bene? Adesso qualcuno dice: oddio, la Patti ha imparato a parlare di sport. No, no, no, sto andando semplicemente a memoria.
1: Call it magic. Call it

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Dopo lui nessuno più, uno stile davvero unico, inconfondibile, inimitabile, non c'è nessuno in grado di cantare come cantava Al Jarreau, e noi l'abbiamo ritrovato con una canzone della seconda metà degli anni 80, L is for Lover.

nostra chat di WhatsApp abbiamo già iniziato il giro saluti, perché ci stiamo avvicinando alla fine di questa prima puntata della settimana di Sere d'Estate. Continuiamo, manca poco, comunque continuiamo con questa voce giovane che dopo Sanremo si ripresenta dopo una pausa di riflessione con il nuovo singolo Due Settimane. Lui è

grazie per essere stati con me anche in questo lunedì. L'appuntamento si rinnova a domani a partire dalle 17 con chi vi lascio? Mi lascio in buone mani, nel senso che vi lascio con le corde vocali di Lenny Kravitz. Questa è American Woman. A domani.

Christians, fellow

Giornata e Radio 3 te le suona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Questa è Radio 3. Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona. 1, 2, 3.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio 3i.
1: Io questo discorso dovremmo farlo, cioè arriverà un momento dove dovremmo capire cosa vogliamo fare, almeno provarci, almeno buttarci nella mischia, perché a rimanere ai margini di questa piccola cosa ci conviene. Cioè farlo per farlo sempre così.
2: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove gli altri non vanno. Lugano City, Remix.

sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.